0: Rigourdit Sideligne, avant de retrouver Christophe Zagalia Bocognano.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Avec un reportage de circonstance, puisqu'il a poussé ce matin les portes de la boulangerie-pâtisserie de la famille Belligni au Fourbois.
2: Soua binti Ginquani, qui Jean-Marc Belligni a zomol yannou ribillad ou au four à bois, ou na diedou yabaneteri et di bougougna. Una suite per Jean-Marc, originario di Urugione.
3: Allora, io sono Garbuccese, e a memoria è nato in Bastiglia e dopo è arrivata.

0: famiglia di aiuti, dopo la famiglia Serpaggi, dopo la mia famiglia che vi ha ripreso, è sempre stato a Ulegno, di là, e è sempre stato a parte.
1: Jean-Marc e sua moglie hanno vissuto danne o Zabefa.
0: Abbiamo tenuto i prodotti, come in giudate, arbitate, inzucate, o pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un poco più larga. Travagliamo un broccio, ciò che mi è fatto di noi è mi provato a lavorare con agricoltori e gente di origine. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
1: Sono 5 impiegati a lavorare in la banetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
2: Merci.

0: si vous voyagez. Balance, vous êtes le nez dans vos comptes et vous parlez d'argent, vous négociez peut-être. Scorpion, cette journée vous invite à partir, à vous détacher de votre quotidien. Sagittaire, vous n'oserez pas dire ce que vous ressentez, il y aura de la retenue, des secrets dans votre vie. Capricorne, c'est toujours la vie relationnelle qui prime et c'est sur ce quoi vous devez bosser. Verseau, de très bonnes choses, une belle âme vous sort de vos ruminations. Poisson, c'est toujours très positif pour vous, votre personnalité fait du bien et vous, eh bien vous vous sentez bien. Et pour nous tous, on s'adapte sans se trahir.
1: Merci Catherine, j'ai peur que vous en ayez incité certains à retourner se coucher.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Pour les courageuses et les courageux qui restent fidèles au poste, tenez-vous bien, nous avons une équipe de choc pour cette matinale. Ce mercredi 24 juin, on accueille nos téléspectateurs sur France 3 Corse via Stella. Bienvenue, merci d'être chaque jour plus nombreux à l'écoute de nos programmes. On reste avec les auditeurs d'RCFM toute la journée, vous le savez. Jusqu'à 8h15, votre matinale est orchestrée par Nicolas, Alexandre, Camille, Andrea. Et nous allons rejoindre une équipe qui s'étoffera au fil de l'eau avec Vanina Belligne et dans les starting blocks pour nous rejoindre, mais également Olivier Castel pour la chronique sport qu'il signe à 7h moins le quart malgré la canicule. On va parler course à pied et natation tout de même pour se rafraîchir. Quid ideli ascolteremo a Davia chi cambia e regule in casa. Ma intanto di so sei ore e mezzo e ridroemo subito un utidiale di Avreguenza Mora. Presentato da Alexandre Antonini, salute.
3: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
1: In politica l'Assemblea Nazionale dice IE. L'autonomia di Agurska.
3: Un primo passo francato mentre sa lunga strada parlamentaria, 261 voti a pro, 202 contro. I deputati hanno buttato a risera o progetto di legge costituzionale per una Agurska autonoma in Repubblica. La maggiorità era di 230 sia 30 voti in più in favore dell'autonomia. I gruppi di centro si sono pronunciati a pro, gli stessi per il Partito Socialista ed altri gruppi immobili. Con hanno mica golto progetto, LFI che pensava all'astensione ha fatta fine, ha votato pro, divatti solo il Rassemblement National e l'UDR di Eric Ciotti si sono pronunciati in modo globale contro, ma sul voto e il progetto d'autonomia ferma una grande soddisfazione per il deputato Cismontinco autonomista Michel Castellani.
4: Ma di una grande bella vittoria. Cambia di vecchio, in un modo così, non avevamo mica fatto 100% di odi. Il principale direi va passare l'affare, penso che sia importante a quelli che stanno in lugare a Gorsi, grosso bubo. Io dico a tutti i Gorsi, va a dividere appena quelli che ha buttato gomme, perché poi ad esempio va a discorsi per cercare di ingannare niente, ma dopo, con deposito in un modo, un botto di noi che tre, cioè appoggiano tra uno, l'altro o quell'altro. Guarda da cosa l'hanno appoggiato gli ebudati di Corsica e l'altro. Ho detto vado a fare la strada, ad andare al Senato, dopo vedremo. Vedete che ho passato un ballastro, qui ci voleva vincere una vittoria, l'avevamo vinta, papà. Dopo ognuno ha buttato in coscienza. E per questo che vi dico, è bello e poi noi facciacciare, ma dopo diceva, beh, quel che muove da gomme. Questa io l'invito di Corsa a figliare quel che ha buttato gomme.
3: Ma il progetto deve essere adottato in stesse condizioni dal Senato, in anzu forse un voto al congresso di Versailles, dove ci dureranno i 3/5 di voti per che il testo entri nella Costituzione. Ne voltiamo più a lungo stamane con Gilles Simeoni, un maire di Bastia, anziano presidente dell'esecutivo e in carica di suo castello cartulare, risponderà ai domande d'Elena Battiglia, autore meno un quarto.
1: In dell'attualità di sto mercoledì, i zuleoni.
3: E sono sempre così alte in temperatura, a Francia campato su Marti, la giornata più calda mai registrata da poi al principio di misure di 1947, con circa 30 gradi mezzana, e temperatura deve rieno fa cascare, torna a misura rinfarenza, e oggi 58 dipartamenti sono sempre in vigilanza rossa, in continente. Qui in Corsica siamo in Arancino, che torna a 30 zete gratis aspettati su dopo mezzogiorno. Qualche candele deve erano falla in montagna, ciò che può dare all'intice in temperatura. Fiamo un punto completo ad Anta in meteo a fine di suono di ziale. A un capitolo giudiziario a più di 250.000 euro sviato portando pregiudizio a un associo di sostegno scolare in Bastia. A tesoriera di l'associo è accusata di aver sviato i fondi parella di diverse maniere. Secondo una comunicazione della Polizia Nazionale, Anta è rede sociale a Risera. In un quadro di richiesta si ritorna a Polizia, una casa stimata a 700.000 euro è stata ruffata. Deferita a Brigura e Bastia, settimana scorsa l'anziana tesoriera è stata piazzata sotto il controllo giudiziario, aspettando il suo giudicamento il 9 dicembre da venne.
1: Quattro giorni dopo l'operazione di trattazione in Bastia, scuola corsa palese al silenzio e al disprezzo di rappresentanti di Stato.
3: E ci vuole trovare una soluzione all'estero, secondo i parenti, posto che ci dicono che questa situazione mette in pericolo l'apertura di scuola rientrata. Alex Negroni è l'uno dello e palese il silenzio di Stato in questa affare, con altri parenti chiamano all'accolta in Aiaccio e Bastia giovedì di dopo mezzogiorno.
5: È di un silenzio politico, cioè di cose come le so, e non sono mica qui per fare politica. Sono dispettosi di tutto un popolo, sono dispettosi per abortare la lingua, e quando noi odiamo senza se risposte, perché senza risposta non sapremo mica aborte di scuola corsa di settembre, e ben sopporte che non sapremo mica, sono progetto di vita di tante famiglie che si diano, di anche un progetto di società che si rompe, a Igo che abbiamo noi da Barenti, ma sono tanti anni di desideri che si rompono anche lì. Dio è una delegazione di scuola corsa da essere ricevuta all'Assemblea Corsica, e mentre su tempo scuola corsa e i suoi parenti chiamano una mobilizzazione larghissima che tutto ognuno sa fa che si davanti ai brevetture d'Aiaccio e di Ostia. Gioi dopo mezzogiorno che la gente aspetta una comunicazione, che la gente ribiesse sa comunicazione e che i nostri giustani ribiessino la comunicazione che le avvia a Nusoia e che non esitino mica a contattarci per allargare la mossa.
1: A ringraziare bien ça, Alex.
3: E a dopo.
1: A dopo con piacere. I zoleoni previsti torna su Mercuri.
6: Udimp, cu agir plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
1: A Gorsega ferma in vigilanza arancina, l'avete detto Alex, per Ugallore, temperature che francano in pareti loghi 35 gradi, senza vento, torna oggi e si aspettano tratti, si mudino in allerta gialla per Udampurale, bel Udampugaldo dunque oggi, c'è lo chiaro a Madina e a qua de temporalesche annunciato studo buon mezzogiorno, soprattutto in montagna e in Castanice.
2: Ici RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi à Patrizia Poli.

0: Last night, DJ saved my life.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Ascoltez-moi à Davia qui scambia les règles en casa.
3: Salute! Abbiamo visto con Davia le regole a cambiare in scuola. Ma in casa, quali sono le regole a cambiare?
4: Beh, infatti io ce la, quando è dopo c'è la scuola, babbo e mamma dicono che c'è la cena a 8 ore. A 8 ore di sera.
5: E qui ci piacerebbe cambiare?
4: Beh, io perché non ho mica troppo tempo. Dunque, per esempio, a 7 ore, perché dopo c'è il tempo di poter dormire. Ma non più c'è l'amica a mangiare troppo vicino da 4 ore, perché sennò on è dopo e on torna all'adio di mangiare. Dunque, non c'è l'amica troppo. Di come se non mangiavamo tutta giornata.
5: Donc tu la cambiaste ta regola. Di più dorme troppo a buon'ora.
4: E écoute quoi in fatti.
5: Ti vuoi tina appena più tardi.
4: Ma o tu remedo a poco presto.
5: Tu remedo sarebbe bene.
4: Ouais.
5: Voilà. Ti ringrazio.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignazzi, ici matin.
0: Itzideli au microfono ogni mani di Banina Bellini, agronaga odinca si chiama Kinebansi.

0: Allez, je vous laisse fredonner I Love You à votre cher et tendre à côté. Et on vous souhaite un excellent petit déjeuner. Dans un petit instant, on retrouve l'info.
1: Les petits pois.
2: Mais depuis quand t'aimes les petits pois, toi?
1: Depuis qu'il y a de la glace en dessert.
2: Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bah t'es bien la fille de ton père, toi.
3: Le menu enfant à 3 euros, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez toutes les saveurs de la Suède dans nos épiceries et restaurants Ikea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
4: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
5: In casa prudeta, un ci entrerete.
4: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Buon utile di Avregon Samora ci presentato da Alexandre Antonini, buongiorno.
8: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
0: Principe Moku Isuleoni.
8: La vigenza arancina è stata prolungata sino a mezzanotte a un minimo in Corsica, in temperatura tucherano i 36 gradi sopra mezzogiorno e torna disturbazione da ben in scuola. Quelli Felicetto, i Calinzana e di Livia sono sempre cose su Marcuri, per l'altro una colta è assicurata per l'insieme di Zidelli. Come l'esame in un secondario, l'insieme di servizi competenti sono attenti all'evoluzione delle temperature.
0: Un nuovo passo franca dopo l'autonomia di Corsica.
8: Il progetto di legge costituzionale per una Corsica autonoma in Repubblica è stato buttato a riserva. 271 voti a pro, 202 contro. L'Assemblea nazionale dice IE per il progetto d'autonomia di Corsica. Il progetto buttato è l'embattini, ma c'è sfuzzuto da stanta.
9: Ie postuglie discussione si sottenu desina l'ultimo e di chiaramente uodu diamanca e di elefi che ha fatto asfarenza o scarto di uodi 60 anu e sendo vatavine bigino il numero delefi a pro 60 in beggegi sinazimon abbassada barlao anu anku d'estensione doba e bassade di a regressione sugiale ambientale po quella di l'ugualida di gidadini fin di gontu di a barula di u badrone ca contadu Jean-Luc Mélenchon presente stu martin de dribune ile megiglu contrastando gu la Sense, dit Ubrimo ministre, Gérald Darmanin, qui est à nous pourtant qui, car qui minou d'unanza in séance. A manque qu'à Poudiadou, dinou, qui est bouddha dit PS, ou Gabi Villa di Bertide, Olivier Faure, ramentando à convinzione décentralisatrice di Oso Bertide, so 41 avait bouddha dou d'est, ou nanta 60 août, ou i groupi di Obloco Central, à nous, malgré au garquis carte, ou bouddha dou apro dinou.
8: Mon approbation est faite à fine générale, Hélène.
9: Solo, infatti, l'URN e l'UDR d'Eric Ciotti hanno dato contro veramente e esistente a quattro estensioni appena da Bertutto, fra quelle una da Nuda, quella di Uebudadu Gecoli, hanno permesso dunque a Sudestu, muy vigado appena siamo alla passata, di Principia, Usogamino, Berdi Usenadu, Nanzu, forse il congresso, in due cioleranno i tre cinquesimi, cioleran allora a fa meglio che in Deubalazzo Bourbon e senza elefi.
8: Marine Grazia Velen, pa' evostre precisione e dopo su otto a soddisfazione e l'emozione di Gilles Simeoni all'Assemblea Nazionale, l'anziano presidente di l'esecutivo, sempre in carica di cartulare di l'autonomia, era sicura presente a Risera in un palazzo Bourbon, pa' su otto su l'Eno, l'ascoltiamo.
10: Di sicuro sono contento, sono ancora un po' gomoso perché penso a tutti quelli, soprattutto per giungere a suo punto custia, lo sappiamo che ci resta la strada a fare. Ma oggi è una tappa importantissima e una stonda politica di prima trinca, posto che so che ce la ridene come insegnamento maggiore della giornata oggi, che l'Assemblea nazionale francese ha buttato di maniera larga a favore di un stato di autonomia per la Corsica. Spero che il gruppo LFI ha buttato di modo maggioritario assai a pro di riforma, ma i radio ISO 70 odi si aggiustano all'altri 200, dunque tutti quelli e quelli che hanno buttato a pro di riforma hanno permesso questa vittoria politica e ciò la ridene che ci sono i gruppi sfarenti e anche opposti qui nous soutenons d'arrivons da Iverdi à Liotte di Sigur, ma di nous Partito Socialiste, ma di nous la idée les filles, di nous bloc central di governo, donc un arco à l'aine assez largo, tanto meglio, a oggi resta a sabemo a continuare a convincere.
8: Ma Gilles Simeoni che ho potuto arrete sente più a lungo autore meno un quarto questa manne l'imbidato di RCFM e in quanto al primo ministro saluta una prima data importante per la vene il usula nanta una pubblicazione nanta X Sébastien Lecornu da a sua confianza al Senato passruda su testo con lo stesso spirito di responsabilità per continuare a procedere su posto che Sébastien Lecornu udice lo stesso ugamino un e anco gompio. In giustizia l'anziana tesoriera di una socio scolare è incausata da aver sviata più di 850.000 euro per la stessa, ciò che porta pregiudizio a sa socio in un quadro di inchiesta a Polizia Nazionale ci dice che una casa che vale 700.000 euro è stata rubata. L'anziana tesoriera è stata riferita a Bregure e Bastia settimana scorsa, piazzata sotto controllo giudiziario. S'aspetta un suo giudicamento un 9 di dicembre d'avvenne e infine centinaia e centinaia di persone adunite in Bastia a Iaccio, Portive e tanti altri paesi per celebrare a San Giovanni Santo Padrono di città di Bastia che è stato celebrato con una processione in giro a Vecchio Morto sino al pedale di cittadella con il famoso Fugare, testimonio dell'identità bastiace e testimonio di noi da gente in nostri nudi di ali stamane a Nantes RCFM.
0: A ringradia biasai, Alex.
8: A trois chiopo.
0: Compiègè. Et nous Didier dit ou beloudam pour Odie beloudam pour chapitana au programme la dette simo in vigilanza arancina cu torne temperature assai art sina 35 gradi au minimo temperature qui franca nous imparetti loghi 35 souleoni previsti sto mercuri agorsega qui ferma in vigilanza arancina paix au galore et madino già la paix ou d'impurale studo bu mediorno l'acqua de soprevisti in montagna e soprattutto in Castaniccia.
7: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: On espère d'ailleurs que ça va se calmer pour permettre aux fêtes, aux animations, manifestations et événements prévus ce week-end de se tenir dans de bonnes conditions. C'est le cas du 20e anniversaire d'Aviera di Agaccia e di Abesca in Ponteno.
7: Dès votre réveil.
6: Ici, RCFM.
7: Bienvenue chez vous.
0: Événement que nous présentait Jean Brignol lundi matin dans cette matinale et auquel nous vous invitons sans plus tarder au 04 95 32 22 22. La possibilité de vous rendre sur place, de profiter de tous les ateliers, démonstrations, concours, animations, évidemment, mais elles sont gratuites, tout comme le concert de Bodji Diagraon samedi soir, mais aussi la possibilité de récupérer votre cadeau. Un lot gourmand confectionné par les artisans exposants présents à cette foire, d'une part, et un bon d'achat de 40 euros à dépenser sur place. Cadeau multi-entreprise, donc à votre guise. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à joindre Julie. C'est Julie Nigoli qui vous accueille ce matin au standard à 7h37. Excellent réveil, bonne chance. Précipitez-vous sur votre téléphone. À tout de suite.

0: Appareil en panne, téléphone cassé, vêtements déchirés, le bon réflexe, la réparation. Trouvez facilement un professionnel sur notre annuaire avec plus de 170 réparateurs à votre service. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
1: Civadec, fem perdu mane.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
3: A ringrazia be segun noi so awa autorimedzo. E ridouem Lisandro Antonini be parla donc di politica con l'Assemblea Nazionale e di Geisi per l'autonomia e a Gorsiga.
4: E o primo passo francato mentre sa longa strada parlamentare a 271 voti a pro, 202 contro o progetto di legge costituzionale per una Gorsiga autonoma e una Repubblica è stato budato. I gruppi di centro si sono pronunciati a pro, gli stessi per il Partito Socialista ed altri gruppi di manca che non hanno mica colto il progetto e le fiche pensava alla l'astensione a Fatavi da Udata Pro, divati solo il Rassemblement National e l'UDR di Eric Ciotti si sono pronunciati veramente contro o solo fra iguali di no e 64 astensione appena dappertutto fra iguali una da nota quella di un deputato Le Repubblicain di Ucismonte e François-Xavier Ciccoli.
5: Ma sapete, non abbiamo mica ottenuto tutto ce che volevamo, c'è assai a fare che sono stati sono mica stati bodati per i paesi bodati, penso al controllo della capacità di fare la legge o di fare l'adattazione, ma c'è comunque un'avanzata che viene nella digerà di un referendum. Oggi di sicuro i corsi erano una barula e come l'hanno detto e tenerà di questa immagine per me, come l'hanno detto se i corsi erano contro questo testo, alla fine sarebbe arrestato così. Dunque c'è questa avanzata, ma c'è di noi dice Radio Dama Oberta, non ce l'ho mica scordato, si dà la mente di dire al Senato di cominciare l'esame di questo progetto. Oggi pensa che tutto si voglia restare qui, non sarebbe mica stato un bel affare per la democrazia, penso.
4: E in quanto al consigliere esecutivo in carica di l'autonomia o a Mary Bastia si è detto soddisfatto e commosso dopo il suo voto al Palazzo Bourbon. Gilles Simoni, che era stamane il nostro invitato, l'intervista è da ritrovare nante ai nostri redes sociali ici RCFM da usolato. Il primo ministro saluta una prima tappa importante per la vena di l'isola nante ai redes sociali X. Sébastien Lecornu da sua confianza al suo senato per sfruttare su testo con stesso spirito di responsabilità stabilità per continuare il processo posto che Sébastien Lecornu o dice è lo stesso o cammino non è ancora compiuto.
3: E i soleoni, cambiamo i soggetti che sono sempre così pudenti.
4: E d'altronde la giornata d'ieri è stata più calda mai stata registrata in Francia. La vigenza arancina è stata prolungata sino a mezzanotte al minimo in Corsica. La temperatura toccheranno i 36 gradi su dopo mezzogiorno e torna disturbazione da ben in scuola. Quelli di Felicetto, di Calenzano e Livia sono sempre chiose su Marcuri e per l'altro una colta è assicurata per l'insieme di Zidelli come l'esame in un secondario o l'insieme di servizi competenti sono adenti all'evoluzione di temperature. In giustizia, l'anziana tesoriera di un assoggio scolare incausata da aver sviata più di 850.000 euro per ella stessa, ciò che porta pregiudizio a s'assoggio. In un quadro di inchiesta, la Polizia Nazionale ci dice che una casa che vale 700.000 euro è stata rubata. L'anziana tesoriera è stata deferita a Bregurei Bastia la settimana scorsa e piazzata sotto un controllo giudiziario, si aspetta il suo giudicamento il 9 dicembre d'avvenne.
3: E Bastiglia ha festato e riservo su Santo Badrone.
4: E è San Giovanni con una processione di carruggi di terra veccia da un mercato sino a Pedia Cittadella passando per Vecchio Borto. Qui si gura il famoso Fugare che dà il colpo inizio alle celebrazioni di San Giovanni, un'anziana tradizione bastiaccia che continua già in campo. Ascoltiamo padre Bertoni al microfono di Matteo Burrini.
6: Il Fugare è il principio di solennità di San Gian Battista e i due fuochi di San Gian Battista, il 23 di giugno e quello di 24 di dicembre per la nascita di un bambino, di Cristo bambino, si facciano, si rispecchiano, e si chiamano, facciano diamo e risponde dell'annata della nostra tradizione corsa. Stasera qui assai mondo, un fervore popolare, una bella manifestazione che dice tutto il calore e la verità di un angelo, ma mica un angelo di un passato, un angelo di nostri giorni. Stasera abbiamo campato, Abbiamo fatto Angelo con tutti quelli che erano presenti.
4: Ecco Giancarlo.
3: Donc, Bourtade à qui heure? À mesure et
4: mesure. Pas l'émission dans ton ballon, donc.
3: Ah, puis la chasse à pour Fabio, on avait la sieste à ce moment-là. Donc, profitez
4: de café.
3: Allez, intéressez-moi, j'ai à pour Béro, si on y a bien.
7: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
3: Allora, di modo generale, o tempo verma più che caro, c'è un'aria gala che si impadronisce il gelo, forse che qualche rupada si verranno alle in fine giornata, piuttosto no centro di Gursighele, dunque a Gastaniccia ne va geberte. C'è sempre un avviso di vigilanza arancio, bebia di sta capitana, allora andate piano piano, non tai sforzi, beide assai, e sortite i gas, dopo allora è più caldo, ed imperatore anderanno per media da 31 a 33, ma poi andrà secondo i luoghi sino a 35 contunque. Visto il gallo, i rischi di vogo sono maggiori, quindi non si è attenti. Allora, in conclusione, questo tempo sarà mantenuto sino a venerdì a settimana.
2: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Il est 8h36. Premier appel concernant ce forum avec vous, Marie-Dominique, bonjour.
9: Bonjour, Gianca, bonjour à tous.
3: Salute, salute. Ci telefonate da Wasti, giusto per abbrigione, ecco.
9: Allora, prima voglio pregare una buona vista di San Giovanni, a voi, a tutti quelli che portano il suo nome, al maschile come al femminile, e a tutti i luoghi che l'hanno come santo patrone. Allora,
3: ringraziami prima.
9: Allora, volevo parlare di suo progetto di autonomia, di ciò che è stato votato. Allora, chi mi scomodevia appena, assai anche, ho continuato l'amendamento 111 che è stato votato. Allora, per me, qualche sia che da sbarcare da un giorno all'indomani in terra rossa da essere considerato a ugualità con qualche sia chi esce da una vecchia famiglia rossa da sempre, per me è un po' mi condà. Penso ai sacrifici che sono stati fatti da quelli che si sono battuti, tutti i militanti. Allora, a chi ne si muova di agorsizzazione degli impieghi, che ha priorità per l'udiarsi, di tutti gli affari che erano i fondamenti di rivendicazione nazionalista. Dunque, con 5.000 persone, 5 a 6.000 persone che sbarcano ogni anno, come ma va per preservare la nostra lingua? Allora, mi giarete, parliamola tra noi, di ciò che non vemo, o più che non puremo. Ma, con gente che non parla il francese, che non parla le lingue d'origine, quelle per la lingua e per il resto. Andiamo a mettere tutta questa gente che sbarca, se non c'è più priorità né nulla. E per gli impieghi. Ci andava a credere che i gorsi non volevano mica lavorare, che sono tutti venantoni, con meno sintimo. Bello a spesso.
3: Se mi posso permettere, giusto dopo l'amendamento 111, è nato un contrasto, ognuno ha posto le guida, e forse che l'interpretazione dell'amendamento che mi ha degustato può essere sfarente secondo di radio ebrese i baroli di politica, giusto questa precisione gusti, ognuno
9: Ma io quando dico questo penso a quelli che hanno fatto
3: gli vostri pare che
9: hanno fatto e meglio è quello di pareti, perché ho parlato in giro a me tutto questo tempo, tutti gli ultimi giorni, quelli che hanno fatto che Uodo possa essere preso in conto, i più numerosi, quelli che, soi-disant, erano a pro di un popolo rosso e che dicono che, perché le parole sono simboliche, hanno un peso, che quello che da sbarcare è stato detto da i governalisti, da Eric Coquerel, non siamo mica noi che le abbiamo inventate queste parole, le corse depuis toujours ou le corse depuis un jour, dunque se corso a non ha da più boulet di nulla. E a me mi stomaga e penso a tutti quelli che si sono sacrificati e penso che ci sono giorni pessimi che ci aspettano, anche se voglio tenere speranza e soprattutto per la nostra gioventù.
3: Eh bien, Beringrad, je devais perdre la parole, d'avoir d'où je trouve barré dans la toilette. Alors, on avait la journée d'abord, et il y a oublié, j'ai dit, d'irridroit, bien, dans talon, d'y avoir un samaron. Bonne journée d'abeille, j'abeille. Et qu'on aurait menu vinti, à quelle guibonne nous partigiba, à Zabé, de Simogui, Baspetem, ou 04, 95, que Drantaoui, et Bintioui. Au groupe Odia Douma, on est goût, la consente.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Thierry Drouet, vesso contento e segui con voi. Ma ridroa di nuovo da qui a poco nostro professore di Andiase Pouvranchi. Ridenid è l'ultimo mercoledì avanti a Stadin. On sarà di ritorno con noi, si di oleghe, di settembre. Dunque, oramai, se vede qualcosa domanda e oggi, chi ma cambia i nostri programmi la settimana che ben, per noi altri, all'emissione non cambierà nulla, ma e Berghi tanto è ma entra in dei programmi di Stadine, dunque ne brevetteremo di non per fare bussa un nostro professore. Dunque, cosa ludo subito, avanti con una parola per di Bigigo Pietri s'occupa di tecnica e Marion la baspetta un nostro d'elevo. Gian Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, yeah. Allora, sono tutti questi che volete che voglio ringraziare, questo che avessi compie tutta sta avventura, sto di sera e lo di sera.
0: Questa sera domani sera, l'ultimo io, episodio di l'Odissea.
1: Sì, mi dica, va a far di questo mese qui. E, allora, tutti quelli che mi hanno aiutato, che hanno arricchito questa missione veramente, con uso talento, i tecnici di RCFM, André Giannecchini, Ugo Pietri, Nicola Di Giacomi, Tony Giaferri, Domenico Muratti, un patrone degli Sergio Giacoboschi, che ha quantunque si è messo proprio in quattro per assistare i parti tempo, perché hanno altre cose a fare, tentarci. Hanno riuscito quantunque a mettere un prodotto in cesta, di Salemo. Voglio di nuovo avere un ringraziamento per l'Aiacini che abbiamo fatto insieme l'Eneide, poi Gian Tuvoli, abbiamo fatto le Vole Corse, e quella là era Stefano Casalonga e Simone Guerrini. Mm-hmm. E poi, senza scordarmi, la patrona Marie Bronzini, che ha permesso e ha fatto tutto ciò che ci voleva perché un travaglio si vede le migliori condizioni.
0: Ecco. Allora, ne riparleremo di ciò che ci aspetta domani sera a Settore, giusto per dire che da voi lunedì sentiamo pezzi, ridagli dell'emissione di domani sera.
1: Voglio ringraziare un certo Giancarlo Bazzilli.
0: Oh, io ne ho fatto l'onda, se non è
1: avete fatto un lanciamento di episodi, con assai talento, ma questo non c'è bisogno di lui.
0: Sono d'accordo con voi.
1: Io ho un pleonasmo, chi dice Marcilli dice talento, non
0: può dire per me. Questo farebbe piacere mio parente. Bon, c'è già appena il mondo, ne approfittiamo così e poi riveniremo non tall'Odissea e ne riparleremo avanti a venire l'emissione. Andiamo in campile con Simon Pedro. Simon Pedro, buongiorno.
2: Saluto, io mon cano e tutti gli amici a voi, se quelli che stanno assenti.
0: Salute.
2: Come scordiremo tutte le buone feste a tutti gli uomini. Penso anche a un momento di Abu, si chiamava Giovanni Austino.
0: D'accordo.
2: Eccoci, voi, è mesa festa, voi Gian Giuseppe.
1: Sono mesa feste.
2: Siete mesa feste, ma avete la chance che quest'anno avete quella Giuseppe, forse che ne avete voi.
1: Ma Giuseppe c'è tutti l'anno quantunque.
0: È come San Carlo, in noi. No, ma è vero che siamo fortunati da suo punto di vista.
2: È come Simon Pedro, siamo fortunati.
1: Ma poi in più, ma ero gli stesso, Simone e Pedro erano gli stessi apostoli. Si chiamava Simone e Gesù l'ha detto.
2: Che è passato? Ma che si è passato dopo? Non avete mai capito.
0: Sentite.
1: Era un pescatore e era stato assai interessato alla predica di Gesù e l'ha voluto subito, e come lui era quantunque uno di quelli che avevano più personalità e poi un seguito di sua storia l'ha fatta avere, che era uno dei tercani, Gesù l'ha detto: avanti, non ti chiami più Simone, ti chiami Pietro, sei una pietra e annanta sta pietra aiuta a costruirsi la mesa.
0: Ecco come
1: sapete ad essere a fondazione di Aesa che aiuta a costruire, e Aesa chi è? Dunque, cioè, tutto il cattolicismo, il cristianesimo che è nato da sta consacrazione dell'Apostolo Pedro, che da quando è diventato quantunque papa, il padrone di tutti i papi, cioè, i successori di San Pedro, i papi.
0: E il padrone è chiavi, no?
1: È di chiavi del paradiso.
0: Allora, Simon, okay, sapete da dove venite?
2: Ma parecchie chiese, si chiamano San Pedro. C'è un santo San Pedro.
0: No.
1: Ah, è comunque uno dei più santi maiori di un cattolicismo.
0: Yeah.
2: Ah, d'accordo, questi non parla sempre. Eccoci. Allora, lui è baruto per rivenire appena la nostra scuola.
0: Con piacere.
2: E poi ha richiamato primo, sapete perché?
0: No.
2: Perché chi soppressato, agli andare anche a un mereso.
0: Ah, d'accordo, io.
2: Ma sapete chi vorrei?
0: Io, all'ombra, un fresco,
2: ma...
0: Come l'animale.
2: Che fanno un merezzo.
0: L'animale che merezzano, io.
2: Sono sotto un albero, ma io mi voglio andare sotto un albero, un fiumara. E farà di un pomeriggio.
1: A dorme come i parigini che vanno a dorme in giardini pubblici.
2: No, non mi lo fa più male, è così sto a sentire con un telefonino e mi sei vito.
0: Allora, ne venimo a Ebarul, lì.
2: A Ebarul. Allora, un magiamica che ha calabisso.
0: Un magiamica che ha calabisso, in questa?
2: Sì. Chi vorrei, l'abisso?
0: L'abisso, c'è il gufro, fa
2: No.
0: No? Ah.
2: No, è in un altro senso.
0: Ah, uiaule vorresti, no?
2: No.
0: Ah. Allora un bego mica.
2: No, è come quando l'abisso marino è assai, a profondura.
0: E questo a profondura, il gufro.
2: Un mica un gufro. Cioè, noi intendiamo così. Un mica che è assai beso.
1: Quando morisce un abisso vuol dire qualcosa di enorme, ma il significato proprio è quello che vorito io ancao, ma dopo come un'esagerazione, c'è stato tutto un abisso, ma di qualcosa di immenso, qualcosa di enorme, vedete?
0: D'accordo.
1: Ma gli abissi marini sono immensi e sono enormi, quando la profondità è spropositata.
2: Noi ampliamo assai per ubesu. Quando ci sei peso.
1: È ciò che si chiama un'iperbola, per addio, un'esagerazione, ma è
2: così.
1: O c'è di no, usanto subisso, tutto usanto subisso, che è un po' una derivazione dell'idea d'abisso, vedete? Perché usubisso vuole di nulla, anzi. Usubisso vuole di nulla, anzi.
2: No, usubisso è un rimore, no.
1: Tutto ciò che è esagerato, vedete?
0: Perché il rimore
2: che dietro subisso.
0: Sentite, io l'avevo inteso giusto appunto un rimore, un trosto maior ad un teso parlato d'abisso in nubi, abisso subisso sarà la stessa cosa.
1: Iperbole per dire qualcosa di enorme, non mica a rapporto anche un rimore, ma a rapporto anche a nozione d'esagerazione,
0: esattamente. Ecco, e un altro, Simon, con piacere.
2: E allora no, gli affetti, un mese un manda, ma io mi pare, ma non so mica, mi piace mica troppo. Non ti ha baruta francese, quando io sans scrupule, sans scrupule in francese, e io penso, senza riguardo, alcuna ritenuta, manco i sabbebive, ma non so mica se sono veramente barude che ciure.
1: Bano le parole usa per vive si può arruprare senza scrupule in la circostanza di dire o tipo ne ha pigliato per uno sguardo per fare qualcosa tra l'altro, ma tutto ciò che volete è giusto, senza scrupule
2: si può impiegare. Io pensavo che senza riguardo piuttosto quando fate qualcosa appena stampaglione, vedete, senza verità, senza caso.
1: Si dipende dalla situazione, ma senza riguardo, senza sguardo, senza fa caso, senza frizione, vedete, senza frizione, venerdì, senza sintimo che un pirisce si fa.
0: Ecco, ecco.
2: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: Ce ne dà altri di noi, voglio dire. Ma tutto ciò che volete è giusto, se ne può aggiustare l'altro, senza fa caso, senza premura di ciò che può riaccare. Tutto dipende di un rumegno in due buoni, avete mica scrupoli.
2: D'accordo, d'accordo, di pompicai a giocare.
1: Yeah. E poi ce ne dà altri di noi, come venano mica, non fine. Venano in la circostanza espressione tanto.
2: Eccoci. Allora va, di una minichetta, un furia in furia, la mogliezza, con questi tempi di calori.
0: Ah, diteci.
2: Quanto è possibile, cioè sempre a un fresco, mai a un sole.
0: Yeah.
2: Ma sapete perché?
0: Ah, beh, per un pia troppo caro, non lo so.
1: Un colpo di sole.
2: No, ce l'ho anche a fare, è più pericoloso, soprattutto se siete malati di gusti. Perché se poi gli andate a un sole, siete obbligati a trascinare la vostra ombra, da reno.
1: D'accordo.
2: E a vostra ombra, da quanti voi?
1: È vero, non ci si pensa mica abbastanza.
2: Allora,
1: non ci pensavo mica abbastanza.
0: Questo è magnifico. Vi ringrazio, Simone.
2: A beci a tutti, a Bruce.
0: A beci.
1: Ci sono che hanno paura di Azor.
0: Il faut s'en méfier comme de son ombre. Allora, allez, questa allora, non so se lei all'ombra o se lei a tamba isole. Stefano in sotto, cosa lo demo? Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, vi saluto.
0: Salute. Allora.
3: A dice che vi scavare.
0: No, è vero che si boghioni gustissimo. Sciuffa.
3: C'è peggio.
1: C'è peggio. In de noi sì, ma in altro.
3: No, in de noi no, non succombano,
1: succombano più che noi, eh.
3: Ieri no, un altro continente, tu sai, no, purtroppo prendono conto, ma chi può smanare?
1: Noi ne abbiamo mica troppo a piangere, cioè, aspetta ciò che si sente, eh?
3: E poi c'è sempre una quarantina che c'è un
0: po'
3: eccola.
1: Parava, non sappiamo mica ciò che da bene, eh.
3: Oh, oggi se vuoi permetti di vedere leggere una poesia che tu hai scritto l'altra sera. Per spiegare un po' come nascono le cose. Ero in un paese, un piatto, sotto un ciurmo, e leggevo una cosa, una poesia di Baudelaire, si chiama Le Voyage, uno dei più belli scritti per me. Sarà ancora più bello scritto di tutte le poesie che ho letto.
1: Mon enfant, ma soeur, è questo?
3: Non, c'est pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. L'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, comme un chou aussi. Bon, qui sont nommés qu'on a traduction, on a traduction, mais les guides de ce cas, c'era sulle chiabbe, sul capo, un ulmo, un qualuna a mezzo, e mi è venuto su scritto che voglio leggere. La cosa di parte e di voltacqua.
0: Come l'avete chiamato?
3: L'ulmo.
0: L'ulmo?
3: Se l'ho molto.
0: L'ulmo
3: sbaldrigato.
1: No, diciamo l'olmo. L'olmo.
0: Sbaldrigato, che vuol dire sbaldrigato?
3: Sbaldrigato di abbandonato.
0: Ah, d'accordo.
3: L'ulmo sbaldrigato. Quando l'ora si addormenta una chettina la sera andrà giù gli abissi di strade fioriti. E la cara di un vecchiabo affunato e che spera di sta nome viulo, bramava all'infinita, e senza ultime parti un sogo di guidi che cerca una dolcezza, andrà giù per l'onda, a scopra tant'arbo in cui una cima, un nido, induce goa un acedo fatto a piumi biondi. E travalcando il mare di nuovi continenti, vedrà gli avrondi carezzando i soli, arbori raccamati, vati d'ori d'argenti, annannati dalla luna, allisciati da usuri, ma volterà di una sera in cui pena confusa, vedrà di un busto in cui mi divinici, isorammi rascunti, in cui a paura di scusa, dicerà di un allumo ciò che mai non si dice. E poi una radia mia mano fa l'esento mi cui abbia vinto l'universo senza vedo soppao, sono voltato una sera in un passo d'amore ritrova lo solo, vedo carco a vicchiara. Isoram pochi diti, pugni di bracciami, ma di già perdonato, senza zenta, come pietu. Non c'è tribunale né giustizia che chiama a me tinta persona che la sentenza aspetta. Tu che mi hai visto nascere, avatevi gomore, all'un ingutupato l'uto senno t'aspetta. Anco per una pianta duente trista l'ora duente nei lacrimi e tu mi di confetti. O tu io legno ne sarà mentuato, una roba da far casci per l'eterno riposo, a trovi scura nei vedi sarà sempre contata, a ti vuoi un segreto prometta sa cosa. E quando io vuoi la carretta un vecchio arbro dannato, a vita comanda, spesera e spicchiera, ti piano che tu rimanca. Sarete devoltata, non regreto lo giorno, una tristezza la sera. Ecco.
0: E una parola, avant di lasciare la parola, un mio piede, detto, ma di già pardonare.
1: La plaidoirie.
3: La plaidoirie, pietà, oui,
0: ah, d'accordo, non abbè, sono passato d'accordo. Allora, chi ne pensa di
1: questa parola, la via arrivata anche io a parlare, eh? Pietà. La giustizia soprattutto lo sostanaccio, dove noi non l'ha mai intesa.
3: Pietà per una persona.
1: Pietà
0: e pietà, usando della pietà, la compassione,
1: no, no, no, non manca appena questo.
0: Ma usando de plaider, voilà, une plaidoirie. D'altronde, alors, una ringa, come c'è le plaidoirie des avocats? A ringa, non è mica questo, va tu dire, c'è di nous web o mi sbaglio?
1: Ah, no, ti sei sbagliato a Zapia, a Giubilificato. L'invitation au voyage, non è mica quella che ti hai detto. Dia mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Vengo di verificare.
3: Non, no, no, questo c'est le voyage, diciamo.
1: Ah, voilà, le voyage, oui, oui, d'accordo, perché hai detto.
3: Le voyage de longue route.
1: Yeah.
0: Così, no, giusto per rivendere a parola che ha giunto un aringo, non c'è pas une plaidoirie, non mi sbaglio?
1: Yeah.
0: Perché l'avevi intesa in dei giornali, per questo.
1: Yeah, ma boh, mi pare un po' artificiale, a ringo con le plaidoirie.
0: D'accordo, bon. E piedo, dunque.
1: Pietà, vi dico, è una parola assai interessante, che l'hanno in giù e che no. Mi pare che non l'abbiamo mica noi in su.
0: D'accordo.
1: Mi pare, Vabbè, certe volte, tante volte, crediamo che non esiste mica, poi un giorno sentiamo la parola.
3: Ve ne siete smenticate,
0: E dunque,
1: è una smentichera collettiva.
0: Dunque, Bogliovichi, Stolmo, Gusti, l'Olmo, che si trova in due, davanti a due boi.
3: In piazza, davanti a casa, qua.
0: Ah, davanti a casa, d'accordo.
3: E tu è tutto invecchiato, abbisistito, mezzo sconto, manca nei branchi, fermali lì. Giusto due banchi
1: e rime sono belle quante quelle di Baudelaire, virerà chiuso fusto in cumille di Nietzsche, boh, ma anche lui l'aveva trovato.
0: No, ma Baudelaire
1: se ah no, è chi tanti Baudelaire?
0: A sua scienza Baudelaire è nato due esegurinanze,
1: così no.
0: O tipo passava a Redo, o se ne parlava manco,
1: Manco per ombra. Manco per ombra di l'olmo e vediamo.
0: Boh, o vuole dare giusto un'ultima cosa?
3: No, giusto no. Prego una buona giornata, buone vacanze.
0: Al professore per tutto per due mesi, Bernardo Conte.
3: A trovarci quando il tempo sarà rinfrescato.
1: E Dio vuole ancora rinfrescare.
0: Allora, questa bella giornata a voi.
3: Buona giornata.
0: Buona giornata. Allora, continuiamo di idea oltre, poi da partecipa Biramento che è bon, Gian Giuseppe qui con noi e poi dopo ad abbiamo appena il riboso, un bel terra che da all'entrée settembre per i programmi noi. Dunque se avete una domanda forse che è oggi che ce l'ha a chiamare. Allora andiamo a ridroa a Benedetto. Benedetto, buongiorno.
4: Allora, saluta tu Mindui.
0: Salute.
4: Allora soffrite mica troppo, no?
0: No,
4: io penso che mi ha già avuto l'oreto un tannone. Guerciolo, qui facevo caldo. E allora questo calore, sapete, io ho pensato che all'epoca, quando eravamo zitelli, ce ne andavamo all'onda. Non so se se avete praticato.
0: Capito,
4: ecco, oggi sicuramente che siamo andati ai fiumi, ce l'ha andato lontano, ma noi qui l'abbiamo vicino, lui i fiumi, tra Pensulas che Sorbu, e poi la Sorbia Benta, e abbiamo la scelta.
0: E perché dite abbiamo?
4: Abbiamo perché non ci si può più andare.
0: D'accordo.
4: L'hai intitolata Tutti all'onda.
0: Tutti all'onda.
4: Allora, questi sudaioni, prima dici, mi vanno in cuore e mese giornate, giunti i primi calori, trascorse a sguazzare in onde. Quando in de quelle di un fiume tra Pensulasca e Sorbu, quella di un ventone a Capitello, rinigudemmo a mesa in ucilluri. Quando in de quelle di Agoncia, altro fiume giusto sotto un paese, e che portavano nomi piscati forse in qualche mitologia. L'onda di Emerle Gieghe, l'onda di Adeppa Ugorbu, l'onda di Urudone. In le nostre menti fidelline risuonavano arcani come in una vola. E non ci teniamo caro quattro soldi quando da notte a qualche scoglio i più grandi in una scacciapinta all'improvviso ci vediamo sprofondare in sacque scure che attaccavano bevura, sbattulando vede e mani ci manteniamo a gallo, sin assente urinaio esce dai berigli. Tra friscura e paura rimavamo come frasche. Ma fieri d'avercela fatta, presto presto si ricominciava e così s'amparavano da. A un mare non derai come un delfino, mi sentia di. A un mare, come via così vicino, ma tanto lontano, per andarci a peri come a un fiume, e chi fece a sognare. Eppure, in qui su Leoni, all'epica da mezzo luglio a mezzo agosto, sarebbe venuto il tempo di frascati. Tanto a Marina di Sorbu, l'aglio rammentati di già a Lidia Ustra.

0: mature e asprette più che le bere San Giovannine che si strudiano in bocca. Persino i pomi d'oro, come li chiama Giuseppe, un nostro ortolano vizzanese, ti vedevano saltare stancati e solitario che sgridava un toccato di pomate che l'ha aiutato l'acqua, ma la di o idriolo. Ma dopo una sciacquadella in la piova se ne parlavano da berelle. Ma oggi, o i miei cari paesani, chi più sa di l'onda di Merle Cieghe o di Adeppa o Gorbo? Lo dice anni e po' anni che non c'è banta più che o gignare. Allora, tutti a piscina.
1: A Bagliai, poi passerà già a parola a Gian Giuseppe, si è un bel podcast. ci contate una storia, ci abbiate bene a mano, ci portate noi i vostri ricordi che sono di noi comuni con parecchi che ci stanno a sente, e anche io che sono appena più giovane, parecchie cose le ho conosciute di noi, e francamente di una gamba di seguita abbiamo Gian Giuseppe, voilà, una bambola.
2: Beh, è tutta fatta questa che fa un popolo che abbiamo gli stessi ricordi.
1: Anche
2: quando noi siamo di leve sparente, generazione, non sono mica gli stessi, ma siamo passati per gli stessi chiassi. E infatti ognuno si riconosce di quell'altro. Vedete questa nozione di comunanza, forse non ci si riflette mica abbastanza.
0: Ecco. Io sapete, passo via strada, va, dopo, ho tanto come ho detto, me ne conto credo. E agli abbassati, a saltare un yuba a capitello, agli detto alla moglie, mille onde sono sotto qui, non si vedono più, non ci si può più andare. Non ci si può più andare. Ecco. E portanto gli annuale, sapete, si può via. Si so che c'erano cioè, grandi vegiano giardi, si doffavano da tante scogli, era proprio. Dopo veniva un soggiorno sotto i frascati in tanta marina di
1: Opera. Già avete conti questi ricordi di noi. Ringraziabbi veramente assai, è sempre una gamba di bassa una stonda con voi, e ho piacere allora, di ritrovarvi.
0: Allora, buone vacanze a tutti, mi pare.
1: Io sono mica fortunato con me, Gian Giuseppe.
2: Buongiorno, inverno in Statina, Giancarlo, non c'è mai.
0: A chissà, forse ci vorremmo incontrare anche a chi lo
1: vedremo. Sì, con gran piacere,
0: Allez,
1: continuiamo, aspettiamo, sono 2 ore, 2 ore e mezzo, andiamo in passiamo ben corti, c'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
3: Saluto Ivanka, saluto a Gian Giuseppe,
2: saluto a voi,
3: saluto a quelli che sono passati e a quelli che ne avevano.
1: Ali, saluto a te.
3: Allora, oggi vorrei aver parlato un amico che se n'è andato e che gli era un tercano della poesia, è Domenico Minello.
1: Ah, yeah.
3: Allora, Domenico ha scritto una canzone in un altro paese.
1: Asco, eh?
3: Si chiama Alba Paisana. Lo vorrebbe parlare di soffocate qui.
1: Ah, ma con piacere.
2: Di Minello, che è un discendente di Minello?
1: È un figliolo,
2: d'accordo.
1: Un uomo di una gentilezza, bravo, fine, intelligente, boh.
3: Di spirito nostrano.
1: C'era
3: Elu. C'era un cugino Ambrosio, che lo chiamano Ambrosione, c'era Gioele, il nostro cugino Carnale, ma che improvvisano c'era Elu, Ambrosio, e c'era la mamma e io me ne che improvvisava.
1: Ah, d'accordo. Io.
3: A Violi Minello. A zia, dirà mamma Ambrosio, mi sbaglio io, a Violi Minello, Maria. Allora qui ha fatto una bocca scopata e poi sono parole che mi toccano assai, eh?
1: Allora, stiamo a sentire Alba Paisana.
3: Alba Paisana, all'esce d'un fiuminale, tutto rispondezzato, piace nanta un pugiale, un mio basso l'ammato, posto chi da qui sa quale e chi sicuro è stato. Da te forse chi scappava, giunse seguntate stanco, chi sta scoso gli uigava, e se dio un nemico franco, protezione sperava, da bagno.

0: età Capuian. So che tanto le marine erano poche sicure, per pacifici che confine ti si tirata dal pure, e qui proprio mette in fine terminai tu paure. E chi ci avrei trovato, tu chi sei un tuo primo, mica dice resto nato, tu n'avete ci sconciannimo, tu qui tutto spugliato, sotto me sarete clime. Ma almeno spenserato e in pace notte e giorno, d'altri danno seguitato e so giunto a uso torno, e insieme avete ammorato prima casa e prima forno. E di tante straziere oggi fermano le tracce, di se orte ste quadriere fatte forze di erace, rispettate le onduere, anche se le so casacce. Perché qui, perché ci sono alluggiati, quelli di quale venimo, ai nostri antenati, che con scienza devimo, tanti morti e tanti nati, per giungere a quale nosimo. Eccoci.
1: Ben, ti ringrazio perché è l'occasione di noi di pensare a domenico.
0: A domenico? Senti, dagli contare un fatto, una sera tu qui per l'Isola Rossa io me ne curavo in corti, ma ti pare che questi erano 30 anni fa, e lui mi dice che faccio, e io ho detto me ne rientro, e tu quello te ne come impigna, che te dice impigna? Ha detto ci sono in Puisaori, e quell'emmo. Allora erano tutti questi, sei in Puisaori, e quando l'è giunto l'hanno attaccato lì, davvero? Allora mi fermo impressa la sua risposta, ha detto quando lui cantava Bampa era un silenzio iescia. A sentevi in poesia e poi sei vesa che la poesia corsa ne va da manto offesa.
2: Che macchinata.
1: Allora,
0: è stata come sono fatta di ponte quella di Carlo Parigi,
1: come dicono i giovani, fin du game.
0: Carlo Parigi, sai, che era su ricocchi le ha stuzzicato e si vantava su ricocchi le ragazzione. Allora perché Carlo Parigi era forte, ma spezzavo appena, ma gli era forte ben preso. Ha detto forse tu la dici in bulla o diventi un poco sciocco, averai a essere beggio che lo sultan di un Marocco che con una gioia da manta ne aveva più di 40. Hai capito? Sì, buon. Ha fatto piacere questa stondarina. Saluto portare Gian Giuseppe.
1: Eh beh, con piacere.
0: A tu acci.
1: Speriamo. Allora, ci ho portato di vin. Un bel rigodo, Gusti. Allora, aspettiamo sempre. Intanto, forse puoi mobilire appena i tempi. C'è qualche che si chiama, o tempo di dirigere.
2: Voilà.
1: No, ma o tempo di dirigere, forse, o tempo di parlare, forse, di una parola che avete.
2: C'era stato, avete menzionato la trilogia, tre parole che l'altra volta.
1: Qual è?
2: Tre parole che lo gioco contrasto.
1: Le trottoir, le plafond.
2: Plafond, rendez-vous e trottoir.
1: Questo, bintani esperienza, ma bego che le trottoir, le plafond e le rendez-vous, on si sbocca.
2: Allora, ti ho fatto curiosa. O prima, plafond. Un contrasto è venuto negli anni 60, solamente, perché prima era sempre stato chiamato...
1: Un sopra su radio, no?
2: No, io vi parlo di un cugione che conosco, cioè di tutto il Monte Rivico, quantunque, tutto il Monte Rivico, cioè quantunque, un bello pezzone di Agorzi, e poi, ma ricordate di noi, che a Monterato c'era stato quasi con il progetto di vanno a Toscana, di Agorzi, a normalizzazione, oggi si è scelta la polinomia, ma è una scelta giusta, Ma c'erano argomenti per dire che la via resa a Toscana di Corsica o Monte Rivico. Un argomento era che lui a un tempo evolve soprane e sottane e di un luogo di sintesi linguistica abbastanza unico. E un'altra era che tutti a quell'epoca, negli anni 30, 40, proprio anche 50, tutti i nomi conosciuti della letteratura corsa erano di quello luogo, anche lo zia Marignana, ancora i Vercini, ancora Saverio Paoli, Uvigulaccio, ancora Pietro Rocca, Santo Casanova, Pietro Ciurega, stando vicino a Teranda, infine, ti dava a grossa, grossa maggioranza, mica tutti, ma a grossa maggiorità. Dunque, per questo andiamo andando qua a Toscana di Aquila. Allora, vi dico, in di Supermonte di Vico, che quantunque non è mica nulla, non c'è mai stato un'interrogazione, si dice usuraggio. Usuraggio, allora dice, ma usuraggio è sotto, è sotto e sopra. Quando potete in su la giù
1: o vi trovate sotto o vi trovate sopra
2: quando potete in su la giù su la giù non so mica se voi avete la parola voi ritornate il grenier
1: noi usuraggio c'è il plancher noi noi
2: beh
1: io anche noi muranaggio piuttosto che usuraggio
2: ma quando sotto quando potete in cantina per esempio ciò che voi avete sopra il capo cioè, usuraggio di voi avete i piedi quando voi erate sotto come un piatto un piatto può essere sparto o cuputo un piatto sparto se è un'assietta piatta e un piatto cuputo se è l'assietta creusa allora se voi vi durate dalla parte sparta o cuputa dite un piatto sparto o piatto cuputo se voi vi durate da sotto è un piatto un fondo di un piatto è sempre un stesso oggetto usuraggio bon. Non c'era mai posta interrogazione forse un giorno che uno ha capiato ma plafond come si dice plafond allora di sicuro che assai che dicono un plafond come lo ce ne assai come lo ce ne assai che ce n'era hanno cominciato dell'anno 60
1: dopo hanno pigliato la parola d'Italia hanno usufitto è stata
2: hanno pigliato usufitto hanno pigliato un tempio. Un'altra idea un tempio l'impiatura cioè a dire
1: la charpente
2: la charpente di usuraggio un tempio usufitto usufitto è la parola italiana ma e arriva che ha cominciato a dire un plafond e quella che ha cominciato a dire un boulanger aussi negli anni 60, 70 si comincia a dire di andare al boulanger datemi una trancia di carne ma la parola vetta esistia e la parola usuraggio esistia e usuraggio l'ha giusata i peri e l'ha giusata proprio capo.
1: Ridenivo sa parola di ma è vero che c'è tre o quattro parole che domandano a essere appena fa chi rivanno come una specie di cantilena
2: le
1: marronniere esatto ora quando lo si tratta di astampa un marronnier di un soggetto che rivanno tutti
2: gli anni le marronniere perché tutte quando è la stagione birdicheggiano e tanto i giornalisti le marronniere vostro verdi e tutti gli anni rivanno un marronnier che verde.
1: Allora, noi abbiamo abbassato per Casanova, non so se Starbury e Buemoudroi.
2: Dopo prendiamo l'altro due.
1: Dopo parleremo di... dopo non conviene dell'emissione, se parleremo di Odrottore e di Uristo, enfin, ne parleremo. Maddalena è con noi, a salutiamo. Maddalena, buongiorno.
2: Ella c'è da rispondere.
1: Salute Maddalena.
3: Salute o quelli di mezza festa.
2: Di mezza festa? No, di...
1: Perché mezza...
3: Agli anni Giuseppe, bon, che ce ne va.
2: A mezza vista.
3: A mezza vista, bon. E dopo, un barè non ta l'Odissea, lì c'era di rientrata, perché c'è le costi a Sante Donna, io mica posso dare tutto.
1: Ah beh, bon, sarà con piacere.
3: Passate giovi, ma pensate che ripassa un sabato.
1: Allora, un sabato forse sì.
3: Così no, ma già così saranno i podcast.
1: Così no, di tutta maniera, o io puoi dire droit tutti i ribi
3: perché i gozzi di tutti i giorni non ha di mica posso i ridai non ha di mica posso dare
1: no ma così sesta di
3: quei podcast
1: quei podcast avere
3: io come Luigi metti direttamente l'Odissea come ha detto metti direttamente
2: è gente vuole
3: allora bon voglio i bino che mi vegia i ben seri perché non sentiva più a Catalina ha detto che aveva malato non stava mica malato
1: sono allora, 15 giorni non la sentiamo più
3: Allora, io sono falata a ci siamo scontri senza volerla, non ci si aspettavano mica, e la sortia, io entravo, ci siamo fatte, come si può dire, manipolata o ghineci, ci hanno strappato, e la balava. E la ha detto, ma per la guaiomba, e un capo, e un gol, e un spino.
1: A volte niente si trova un caffè, poi dopo...
3: Ma si trova un ghinè. Bon, ha detto allora, dalla vena va poco presto. Bon, ha detto, chiamerai anche oggi, perché gli la festa, con te si negolava Santa Lucia con te,
1: forse
3: ci abbiamo parlato 30 secondi, ecco, e pure io
2: avevamo niente,
3: eravamo là, e ma sempre in capatoio con la vala dai altri,
1: un pianta, ecco,
2: avere l'orto
3: di no. Allora io ad un senso che poi parlava di questo radio, io anche se noi siamo come poi questo radio.
2: Dunque, vedete, al di là di un comando di
3: allora, voglio contare giusto una piccola storietta che non mi contava sempre Moab. Che ce n'era uno che era panangordo e quanto a me tutta Corsica conosce, da so. E mangiava a furia. E un giorno, quanto a me era vanito, ha messo in bocca la fare rugiava. Allora faceva così, faceva. Non la posso mica, non mi ride mica, così con la bocca, sapete quando avevo usato? Poi mi tiravano su, ha fatto, che ha fatto questo usuario? Allora l'altro ha detto, maestro, soffialo. Da che domani quando la
2: contava?
1: È magnifica. La conosce amica, no?
3: Cosa ha fatto il susuraglio? Maestro, soffiala. Dunque diciamo il susuraglio, la fare vecchio.
1: D'accordo.
3: Dopo
2: la migliore dimostrazione, la migliore dimostrazione che un discorso sulla ciore, perché francamente
3: io però troppo da somma ricordo che ho fatto un giorno qualche parola per un amico enaghese che era morto e un gorcio era così attaccato al suo paese e trovato un mese andata amore che in Parigi è cascato giustamente non trottoare e ci è morto questi aerei, ha detto non so più come ti vuoi adivinare dicendo ci è morto in un tigiado parigino,
1: un tigiado sandalaggio, un tigiado
2: e ciò che avviene lì noi non l'avevamo mica un tigiato perché non avevamo mica teggero
1: a
2: parola in tigiato e diciamo un trottoare, questo è sempre un trottoare, ma quando le è giunto un tigiato, di sicuro che io piglio un tigiato volentieri.
3: Ecco.
2: Senza. Vedete, perché voi avete la parola, noi non l'abbiamo mica.
3: Ma mi è venuta così, non la sappiamo ancora la via. Mi è venuta così.
2: I trattori non sono una cosa recente, voglio dire, all'antica
3: continente. Non c'era nulla.
2: A tal punto che noi chiamavamo anche un trottoir mica chiamavamo un trottoir e case che so Borda Strarone, sapete che tante volte avevano una ralla incimentata e dicevamo un trottoir, poi chiamavamo un trottoir. Un trottoir in città, un tigiato in città,
3: ma piuttosto in città
2: sul tigiato non era mica fatto di te, era fatto di cemento, ma lo chiamavamo trottoir, cioè di anche un francesismo, perché a cosa era nuova a cosa esiste questa parola essendo portata dai soprani i tuttani hanno tutte le ragioni di pigliarla,
3: ma capisco. Allora voglio appunto anche felicità a Benedetto che ci compa sempre. Stefano, non ho mica bussato sante ve, ma che sapere radio ribiglio anche qui. Ora,
1: e così non puoi droit di lui non ta a sua pagina Facebook.
3: Ci
1: ho scritto direttamente.
3: È anche più facile. Allora sentite, ma ricordo più di Cesare Radiante così.
1: C'è Catalina d'altronde, c'è Catalina a sentiremo da qui a poco.
3: È stato di neve fresco e poi quando
2: venire. Voi in corti avete più, in Santo Pietro avete più fresco che noi forse, no?
3: A casa noi, a sera si può dire che faccio, quando è una prima vinesta che danno qua su verso questa montagna avevamo l'aria fresca. È quello che ci gampa. I corti sono farati, si sbuffula. In tocca allora insultato, guarda così,
1: E così, bon.
3: Allora, tante salute.
2: Una differenza maggiore.
3: Allora, aveva detto che buliava i due di vacanza, ma sono so bravo, è un bisogno mio. Aspetterà di rientrata.
1: Allora, maestra.
3: Saluta a tutti. E era Catalina, non è Catalina di Catalina.
2: Maestra Catalina.
1: Vieremo. Allora, abbraccio voi, ti ringrazio.
2: E buona salute.
1: Buona salute soprattutto. Allora, continuiamo un po' più vecchio. C'è Miguel con noi. Miguel, buongiorno.
4: Salute.
1: Salute a voi, salute.
4: Mi sentite? Bon, mi saluto a tutti e due, Allora, io mi voglio mica varire, né chiede, io. Ma io voglio avere un'informazione più precisa, non ta, un'espressione, di sta punto. Allora, io di bavo, un muovo e d'orezza, e a mia mamma di linguizzetta. Sono invidiato, sono in portoghese da voi più di 25 anni. Allora, ma è giusto appunto, abbiamo imparato di nuovo questa lingua, di radio di Usutano, e c'è un'espressione che ha sempre intesa, un nuovo, una certa volta di giro, che non parlava di qualche sia, e diceva, adesso un violo di questo, una viola, questa. Questi non hanno avuto tanto cari di mamma. Allora, di una espressione di te, ma ha rimarcato che questa espressione, voglio sapere, questa espressione, l'origine, e poi soprattutto, perché vedo che qui, da voi 25 anni, l'occasione di questo appunto, di andare in satelli, in Bolivar, non conosco assai niente. E ho l'impressione che questa espressione qui, e qui in conca di noi, un'amica conosciuta. Allora dentro un'amica dubrata. Allora vuol dire sapere l'uso di radio di questa espressione in quale si sono le regioni in cui veramente si. Perché un giorno sono qua anche in Balagna, e quando sono in Balagna c'erano i pochi amiche, mi parlavano tutto, e parlavano giusto appunto un giorno di dubitare, e ha detto così per dire, come in francese penso di. In francese vuole dire, cette personne n'a pas été tellement choyée. E quando mi detto che c'è lui che mi hanno vigilato, erano dalle carinzalinche, e mi ha detto come mi viene.
1: Allora, sentite, non so mica se Dion disse a Gabagida di Ibi precisamente dove questa espressione è localizzata. Dice a voi, dove voi, Dion disse a Igia di Agunicia?
2: Tutto fatto, è corrente tutti i giorni.
1: Perché dove noi in noi è assai conosciuta.
3: È assai conosciuto quantunque. Ma io mi avevo lui di occhi. Mi sa te, qui in pochi vecchio, in pochi vecchio, ma manca appena, Manca appena, e dunque, mi presento appena di più, faccio partito di un diopulestivo Baremo Borso, dunque, sto con Michele Reccia, faccio 30 anni che ci conosciamo, e anche Michele Reccia, che lo conoscete, ben intesa, mi ha detto, Michele, qui non è noi, no? Qui non si dice.
1: Allora, profittiamo dell'emissione per l'Ampauna Diam, noi artinesi, tutti i vecchiati, tutti
2: i avevamo quantunque riserve, truppe di riserva di sottani, passaggio di informazione autorizzata.
1: No, beh, un meglio di va così di lampavola, di va sa umano
3: a gusti. Penso di no,
1: è
3: interessante comunque, volevi dire.
1: Boh, beh, domandiamo, possiamo cercare che sia due artinesi o due antrologhi dicendo, ecco, questa conosco la giuntesa da Zidello. Boh, sarà una testimonianza che obbedieremo in considerazione.
3: Veramente interessante,
1: per
3: me sarà interessante.
1: Bon. Sa Giugabì dice
3: mezz'ora e cinque. Allora, io muovo di Lorezza e mia mamma era di Linguizzetta.
1: Lorezza o paese senza essere troppo curioso?
3: Io quando dico Lorezza, con un uovo di Giugabì, oggi mi curiamo in Lorezza, attenti, Lorezza, ma io sono di Nugari.
1: Ah, no, Gario, non la conosce.
3: Allora, avevamo già giù ieri, non c'è che una.
1: D'accordo. C'è giù l'amica, c'è giù anche mica parenti, ma amici piuttosto, no, Gario. Era giusto per sapere, dopo.
3: No, ma non c'è male, è un caso.
2: Mi ringrazio. Penso di chiedere che l'hanno passato, ma a questo punto per me la pena. Io volerei veramente sapere questa espressione qui, qual è che adoro questa espressione, l'uso di questa espressione per
5: appunto. Vedete, da tanto e tanto che la è comune e conosciuta due noi, chi Buria risponde, l'abbia notata chi, sans scrupule. Una di maniere può essere senza tanti cari di mamma, vedete?
1: Ah, può essere sì.
5: Ma normalmente gli senza tanti cari di mamma sono beaucoup de gars, piuttosto gare o da scrupule, ma si ripente sans scrupule. Si ripente della situazione, ci può essere certe maniere di dirla,
1: Miguel, a ringraziare c'è appena il mondo, donc c'est beau permettere.
2: No, mi dico a tutti e due, buona giornata.
1: Allez.
2: Ciao.
1: Del rimercato Gian Giuseppe, che loro cinque parlano di più che voi.
2: Non,
6: salut a voi, salut a ognuno.
1: Salut a Guinée.
6: E buona vista a Chamindui.
1: Se vuoi permettere, a dire una piccola rimarca. Yeah.
6: Oggi è San Juan Battista e a vista i quelli che si chiamano Juan Battista.
1: E beh.
6: Voi, già che bai due nomi, erebbe di arrestare a San Juan di 27 dicembre. Perché San Giovanni di Linguerno era l'apostolo e quando l'è rappresentato, non San Giovanni, è sempre rappresentato con Orgildo.
5: È vero.
6: E se voglio un Santa Lucia, dove gli abbia la chiave e gli andare a mettere una lumiera, una cappella a casa, e San Giovanni di Ennaio è rappresentato con una gelo sempre ai sobini e quella oggi erano essere solamente quelli che si chiamano Giovan Battista che festano a lui.
5: Non è l'apostolo e l'apostolo Battista. Cioè quello che predicavano lui deserto prima che lui venisse Gesù, era nato Gesù ma non lo conosceva. Dunque Giovanni Battista era quello che andava avanti, precursore, quello che corre avanti, vedete? O Battista. Invece che San Giovanni l'Apostolo, che un discepolo che Gesù amava, il Vangelo lo chiama un discepolo che è quello che muove sempre, il più vicino di Cristo, è quello che in la scena, in la pittura di scena, appunto così il suo capo contro un maestro. Questo è Giovanni solo, mica Giovan Battista.
6: Giovan Battista ha un agnello con lui.
1: Sono d'accordo con voi, cade. È vero che oramai l'uso di bregare una vesta a quelli che hanno anche un doppio nome, eccetera, ma quello giorno oggi è San Giovan Battista.
6: Monsignor Tomà faceva a sua vesta a San Giovanni.
1: E lui si chiamava Jean-Charles Thomas. Jean-Charles era il suo nome.
6: Allora, come va? Giovanni Seppo ha detto allora, abbiamo una poca infrasata impiegando a che gli è accortato da Avale, che volevi. No, in francese.
5: È Avale che ha accortato guava?
6: Sì. Avale ha accortato. Allora, per esempio, Catalina si è comprato un avion. Ha detto così, Maddalena, come va?
5: Ava.
6: No. Ava. Avete parlato? Però no. Più via. Come fa più via? Ava è stanciato. È giunto Giovan Giuseppe. Però va è giunto. Vengo subito va. E dopo va basta.
5: Ava. E ce n'è uno che vedete scordata. Non so mica si può arruprare. Per dire all'instant même, giusto, giustavava, come dite?
6: come voi davava.
1: A vale, no? No,
6: Avamparava.
5: Ma guardate, c'è anche una musica. Avamparava. Io una parola che va in quasi musica.
1: Cadalini in Bastiglia, quando li sono meravigliati, dicono awa babin.
5: No, non dicono mica vabbè, dicono babin.
1: Babin, no, awa. E so che duet, awa babin. D'accordo. Bon, così no, un'altra cosa, awa, giusta?
6: No, però on de la cucina molto abbastanza. Femmo piazza all'asti. Non so mica stata disponibile sti bocchini.
5: Cioè, no, in tutto stanno dicendo Avaredda, Avaredda.
1: Ah, d'accordo, Avaredda.
5: E mi pare, domandiamo la conferma di Sottanacci. Avaredda, come diceva Vamparava, un significato da Vamparava.
1: Vamparava, d'accordo.
5: Avaredda.
1: Cadalina, allora. Bon.
6: Maddalena ha detto tutto, cioè tu sono mica stata, stata libera, sti pochi tempi, già una cosa e l'altra, i capatoi.
1: Bon, ma con tu che andate bene con tu, perché chi. Boh,
6: sono obbligata, che io non so più lì.
1: No, ma ce l'ha pisa appena ubi, e noi che facevo caldo. Fate bene, fate bene.
6: Facevo caldo, stanotte con il solo sol non facciamo cagato noi.
1: D'accordo. Bon, allora,
6: poi finisce. E versione giose e finisce aperto, non finiamo mica cagato.
1: Ah, wow.
6: Questo è venuto a me.
5: C'è un solo luogo dove parliamo, dicono Aua, che è un paese di Sari Rorcino e il nome Cantone. Ma sono i soli in Lucantone.
1: Dicono Aua, dicono così.
5: Aua. Come vuoi anche? Wow.
1: Ah, bon. Si deve essere responsabile di vostre parole.
5: No, a Zana Kelly che le dicono così. Bon. A dicono volontariamente. Mica.
6: Io ogni sera come stato un buon estate.
1: Alle babracemo.
5: A bene.
1: Continuiamo, sono 3 ore, andiamo in Ponte Alec, dopo passeremo Berala, da Inu. Ma prima c'è Angelo salute.
7: Salute a voi.
1: Salute
7: a voi. Salute. Allora, vi ringrazio. E di voi il principio dell'emissione, anch'io sto a Merisà, ma sto in Arecchie, vuole dire, resto all'ecuto. E oggi, la capisce, oggi la storia è bella. E aggia di un contrario di Sovamosueto, pane pernice, affari di gas, un sinistro. Ma qui è maile e cose. E ne approfitto per dire questa storietta, che è una storia di una famiglia, storia piena di logica, e mica una vandogna mica una vola, mica boh, qualcosa che ti hanno detto. Ma questa storia di qualche sia, che era un malignone, che non voleva mica fare il servizio militare, e sicuro quando il servizio era obbligatorio. Mm-hmm. Allora, sul Malignone comincia la sua lettera al ministro di Avara e dice così: o già ministro, vi ha già spone un caso. Boh, mi sono maritato con una veva che ha io una viola e un moabo che campava solo e per accompagnarsi si maritò e lui nu con una viastra. E così. Un moabu diventò un moiandaro e a moviastra ella diventò a mosogera. Vi seguitate?
1: È difficile, ma seguite lui stesso.
7: E poco neanche finita. E qua moia, e poi qua moia è avuto un fiolo.
1: Ah.
7: E su violo, essendo un violo di a mamma, di a moia, di un moabu, su zidello, un nemico solo. Un cugnato di un moabu, ma c'è di noi suo zio. Boh, mi seguitate?
1: Di meno in meno.
7: Aspetta.
5: È Giovanni Carlo che spiega
1: di spirito. Ma ce ne sono andati qui.
7: E poi a Moviastra, come vapo, hanno avuto anche un violo.
1: Ah.
7: E su Sidello potrebbe essere un violino. E un violino diamo moia. Mm? Bon, continuo. E poi un fiastra. Chi un nemica sola moglie di un moabu si trova di essere a mo mamma e a mo madrigna. E io
1: madrigna sì, ma mamma no.
7: E mamma per via che le maritale.
1: Ah, d'accordo.
7: E io se cerco a capisce sarebbe il fratello di mio violino. Bon. E così ho già ministro io essendo de una sola persona, tre entità a tempo, babbo, viole, fiolino, o suo ministro è de capito e vi ringrazio. Boh, se, e poi voi, se volete mica aver capito, mettete un pezzo di musica e se poi da bene in capo fatevi falare due idoli prani. Boh, buone vacanze, andiamo a dire.
8: Allora, ringraziamo. Ha riflettuto un caso di parentia che voi avete esposto.
1: Ma costi.
7: Tutto verità, così.
1: È qualcosa che può accadere, allora, e poi sarà forse anche accaduto.
8: Dico la Gianco che l'accade tutti i giorni.
7: Le famiglie ricomposite, a me qualcosa di qui. Qui ti dico. Di Milago e Abruzzo.
1: È come un giorno che.
7: Buone vacanze, Gian
1: Giuseppe. C'era un giovane in corso di una manifestazione, aveva mugiato al presidente della Repubblica, diceva di mica un nome, aveva detto: ton père c'è ton oncle. Una affare così, e tanto gusti, allora c'era. Voilà, le stesse cose, dice Radio. Bon. Ci ho messo un notario che può seguire, è lì che hanno la possibilità di seguire senza difficoltà. Continuiamo dunque con Giuseppe in Alada. Giuseppe, cosa saluto? Buongiorno.
9: Buongiorno, lui, Juan Giuseppe, Giancarlo, buona vista. Aspettando il settembre.
8: Siete golosi perché non siete che Giuseppe voi, hai già capito?
9: Allora. Una parola che è un tema che mi ha fatto pensare a un'altra parola di pietà.
8: Mm-hmm.
9: Pietà, qui da chi conosco io, cioè non da bene, mi ha fatto pensare, non so mica se vuoi
8: a conoscere. A pietà, mi fa che pietà, io.
9: No, c'è la pietà, ma qualcuno dice, tra pietà, accettato su piatto. A pietà, come dite, è piaciuto. Non so mica se.
8: Questo non conosco mica.
9: Ma ha sentito le tempi.
1: Scusate, sentite i donc te piedato su piatto.
9: Ti ha pietato, per esempio.
1: Ha pietato.
9: Tutto attaccato.
1: Ha pietato, d'accordo.
8: Ha pietato.
9: Come tu si scrive, insomma, mica tu, come una sola paruta, guarda, mica.
8: Come lo si pronuncia? No, ma sapete, dite come lo si scrive. In generale si scrive come lo si pronuncia. Se volete ti ha pietato, ce n'è due. Se volete ti ha pietato, ce n'è uno.
9: No, ha pietato, con due allora.
8: Due.
9: Qui si sono paruti, io non sento più.
8: È una di Mantesa, Non
1: te la sento.
8: A posto di Mantesa, ma mica avete fatto un caso di nuovo, perché quando noi riusciamo non l'abbiamo mai intesa, non cogliamo mica tutto ciò che noi sentiamo.
9: Quando è che la senti un dei tempi?
1: D'accordo.
9: Si è appietato sul reparto, si è appietato sul piatto, quindi lo fare così. Allora, dopo che sera, e quindi noi andiamo su radio e su radio,
8: ma in giro, caro. In giro, un giorno hanno cacciato su un sartello e tutto il mondo l'ha ripetuto.
9: Però dopo mi disse un affare che ho visto, poi sicuro la sapete, il scrittillo, o prima senso, so, Pietro Pinsute, no? Che, insomma,
8: no, mica Pinsute, sono Pietro Ugelle, che sono lo scarpo, per esempio, una cosa umana varietà, ha un scrupolo nello scarpo, vedete?
9: Umana, di
8: 2000 anni fa,
9: è una specie di sandali che non si ha
8: entriano quando le Petrucine
9: non puoi mica marciare bene allora. Allora, dopo un caldo, ma io sto una vola, se tu corta, ma se tu
10: sei morto. Non fate, fate.
9: Allora, come fare un caldo, due soli, c'era lui, due ronni catarini, sapete, di qua i soldi apparati, eh? Facevo, boh, conto un corso perché se parlo francese con l'accento arabo, dopo non è che so.
5: Tu hai essere politicamente corretti, voi,
9: eh? Allora mi faccio, gli americani sono forti, sono andati da luna, e beh, noi siamo più forti, e mandà due soli. E quell'altro dice, mamma, come? Non so, ma sei una bruciata. Le spese di tonte, ma andò a notte mi cuiorno, no?
5: Che bella questa.
10: È magnifica. No, e poi a maniera che ha contato o spese i donto mandato di notte come per dire
9: ascoltando francese in quell'accento
10: no no ma così in corso e non è magnifica o donto che tu sia andremo in notte
9: come l'americano quando sono giunti da una
10: c'erano i corsi diciamo.
9: Qui si è conosciuto.
10: C'erano le cose che aspettavano.
9: Come ti va?
10: Questa conosci, ma quella di Usole.
5: Sa Rustiano un picatello una luna.
9: Soprattutto se devono in Usole, va. Rustiano.
10: Come tu sei tonto, andremo in notte. Boh, è bello.
9: Ma allora saluto a tutti, questa... buona vacanza,
10: questa...
9: presto veniamo a andare e mi visto a giornata di Giuseppe un prugno, non sapevamo mica ciò che dire e io non ho mai avuto un riflesso di pigliavo tu ma pigliavo tu o suo figliolo mi ha mandato.
5: Ma non c'erano che è calce o c'era di già un frutto?
9: No, c'erano i frutti verdi, un po' carini, così, ma giù che, non sapevi mica se ero rapidino. Allora, se me l'abbiamo mandato un specialista, un professore, un specialista era un rapidino.
5: Come è la clocca di per sé, allora, attente.
9: No, ma la clocca non è nuda.
5: Ah, non è nuda, è calce, sono quasi tutte tocche.
9: Beh, cioè, i taglietti.
5: Cioè tagliare?
10: Ah, normalmente
9: vedi
10: sì.
9: Vedi che sono rossi, siete sotto tutto manese, sono rossi.
5: Mica rossi, stanno come il sistema innanto, sapete?
9: Ah, o allora ci sono i
5: cosi. Ci sono i brutti, vedete, ci sono i brutti, ma come le giovano. A metà dei cassi sono tocche da questo sistema.
9: Ah, beh, se non servono più i cassi... No, a meno che non ci fosse come una tampone, mica può essere...
5: No, non è mica a meno che ci vuoi avere ancora una lupa qua, ma in certo non se ne vede mica, ma si vede noi e piccole pusteme a Nantere Cash.
9: Ah beh, si dice, questa maniera si può lasciare, ma perché certe volte quando andiamo a Nantere Cash così, si taglia, certe volte ne risulta l'altro, così.
5: Si può provare.
9: Aspetti, l'onda che è preso una catastrofe.
5: Consultazione radiofonica d'arboricoltura. Oh, io mancato, no. Tutti i mestieri.
9: Per il brasco le macchie, ma per il pugno non so mica.
10: Anche un'epoca di stabilimento si buono in pensierie. Ecco. Boh, oggi sei ringraziabile. Una bella
9: vacanza.
5: Buoni stati nata.
10: Allez, on demande une insula, ce qu'elle continue. Ah, bah, spétez-moi, j'ai bien ça d'arrivé à notre ami Anton, j'ai pas oublié d'intervenir. Partagez bas, bella zigour, basta compone. Au 04 95 38 28 28. Allez, ridouement Anton, qui a. A Zalungava con Marion, già ho delevano. Antone, salute.
11: C'è dei paesani, sono obbligato.
10: So che siete paesani, ma noi siamo qui, travagliamo, eh.
11: Oh, ancora siete paesani?
10: Con quale?
11: Siamo tutti paesani.
10: Io, no, ma voi siete paesani di paese.
11: Un saluto a tutti e due. E bon, chiamiamo mai o Marco, perché bon,
5: ti ringrazio, non chiamo mai o Marco.
1: Perché
11: no, non chiamo mai, capito, talmente gunnerie, scusami, che dopo me la piai dopo da più professore, da che dice che per carità questo. No, non chiamo mica, perché c'è un mondo e poi è niente di interessante che è per di vero. E dunque chiamo per salutarvi, pregarvi una ora vista, anche una mezza vista tutte e due. E poi forse a tua scionistione con sei viaggi
5: forse in un quarto dell'estatina avremo l'occasione,
11: si dice pure, perché le dici io anche bellasti. E hai un testo per noi a Benetto che parlava di un fiume tra mezza Venzolasca e Sobu. Anche noi giudici ci parlavamo, giovani ci parlavamo, ma francamente i nomi che l'ha detto, ripeto che sono nomi che valgono quasi l'Odissea, l'Eneida.
1: No, ma poi seria una ona giusta appunto, non perderli questi nomi, perché sono magnifici questi nomi, questi.
11: L'ha fatta perché ha giù Gascione, ha giù Lorridondo, non ha giù Cacchiuno, ma tutti la giù mica. Sono mica se li so, non ti accomuna di solito, non ti accomuna di solito ciò che l'ha citato. Ma
1: allora, avvicinatevi da Benetto, beh, forse sa bene i più, seria, e questo c'è mica a perdere tutto che.
11: No, c'è mica a perdere, ma da me l'ha cominciato a scrivere per i nomi di Anzolasca, forse è giusto la giù, che di solito se ne ha giù qualche uno. E poi, giusto, due parole, prima di parlare di un dottore, ho sempre detto dottore, ma... senti a giù Uscalò, chi è Uscalò?
1: A Uscalò gli è davanti, beh, lascio la risposta di Giuseppe.
5: Davanti a casa. Scalinate per culà.
11: Scalinate, una stesia da
5: ieri.
11: Un perron.
1: Uscalò, noi Muscalò.
5: Uscalò è il perron.
11: E dopo, a Bietà, la pitié, ma allora... La pietà, come si dice?
1: Bietà di stessa.
5: A rivoluzione,
1: è giusta.
11: Bondor, ma voglio mica sciappare l'illusione, voglio lasciare.
1: Ma noi vi stiamo sempre per delusione.
11: Volevo chiedergli manco una seconda.
5: Agonisite a storia di Rosso Minuto.
1: No?
5: Erano in precisione, sapete?
1: Yeah.
5: E si è messa a piovere. E all'epoca, sapete, erano via Nuove Socore, via Nuove Valdetta, via Nuove Valdetta, c'erano parecchi livelli, parecchie valde di vestito. E ce n'è una, ti faccio culà in capo, ma le piglia parecchio un tempo, si scopre completamente.
11: Yeah.
5: Allora...
1: E che ha risposto un minuto?
5: Tutto il mondo rimia e lo di molti. E sa bene tanto, non mi avete detto nulla. E lei ha detto, contava che la fossi per divulgare.
11: Se la senti stringhe.
1: Ah, io questa...
11: Scusate, ho preso una gonderia.
1: Fatta,
11: aggiunta a mia.
1: Tanto meglio. Antonio, vi ringrazio, vi prego una bella giornata.
11: Anche a voi, a
1: Beggi. Allora, ma via, presto presto a Stefano per una precisione, poi andiamo a passare la parola a Daniel in Alada. Stefano, ribibura la parola per una precisione, eh?
12: No, voglio rimettere appena a memoria delle nostre antiche e pensare alle impiccate in oro.
1: Ah, andiamo a parlare due ieri appena c'è.
12: Ieri era da 23-24 ne hanno impiccato 11.
1: Mm-hmm.
12: Allora c'era Cesare, ho detto Ciccione, che è morto a Coiva. C'era Antonio Albertini di Coscia, a Coiva non è l'acquare. Giovanni Albertini di Alubertacce. Marco Maria 15 anni, Giovanni Stefano Albertini di Coscia, Ignazio Geronimi, Ona Manaccia, Giuseppe Maria Luciani, Isi Rossi, Don Ignazio e Maestracci di Coscia, Gian Francesco Matteo di Coscia, Agno Romani di Coscia. Ecco, li ha rimentato sul fatto che si è passato.
1: 1774 c'è questa famosa canzone che è Montesueri, scritta da Dante Ramurocchi, a Baglia dei Limpicadi.
12: Allora rappresentare i nostri antichi.
1: Ebbene, è detta, l'hai fatta e ha ringraziati a usted.
10: Allez, à beige, à beige, à beige. Donc, passons un temps à beige, au beige, à Goumouna d'Alad, à Daniel, notre ami. Daniel, bonjour.
13: Bonjour, Yonka. Bonjour, Yon Giuseppe.
10: Salut.
14: Salut, Daniel. Salut.
13: Depuis tanto tempo, è un piacere.
10: Amica c'ha dei o che ha ulia io, giusto appunto, contento di ridroa, vinde l'emissione.
13: L'emissione, ben inteso, a sento...
10: A so che buona seguità,
13: ma volevo dire che dopo che una di cui partecipato, dice radio, ci sono stati in UE che si sono... In branlo, e vedo che...
10: Ci ne abbiamo tutti giorni.
13: Tutti giorni ci ne detto in UE. Volevo semplicemente dire che l'emissione non è mica una competizione tra noi.
10: Ah, no.
13: L'emissione è fatta a nostra lingua.
10: Unicamente.
13: Forse che certo si mi scordano, non è mica una competizione tra noi. Salva la nostra lingua, fa campare la nostra lingua.
10: In tutti i casi di quelli che partecipano non c'è mica suo spirito, non risento mica dalle quali.
13: Ma voglio dire che non è mica... O scopo è di far campare la nostra lingua.
10: Ed essere insieme, ed essere non obiettivo dell'amicizia.
13: Tante mie parole, come ne mente su, di tante parole che sono state dette.
10: Forse che ho più bello complimento, Daniel, mi scusa proprio, forse che ho più bello complimento è stato fatto da qualche sia che conosco, dicendo che è lui ci segue da quasi tutti i giorni e li si pare essere in caffè o in piazza di Lormo per salutare Tona Stefano, desse dunque ho fatto desse insieme guasoiente, e questa che trovo che ho più bello complimento fatto all'emissione, ecco.
14: È vero, è vero.
13: Volevo di non dire che 5 anni a settimana è morto il nostro Tarcano a New York.
10: Gli andiamo a parlare due ieri.
13: E niente così, curino di nuovo a nostra emissione, me ne intendo, ma è così. Se ne è andato anche quello. Difficile a discorrere di gente che non ha mettuto a stare nel nostro cuore.
14: Penso che ci ha portato assai,
10: Ma
14: penso che a Elio l'emissione l'ha portato di noi assai cose, perché come lui l'ha detto parecchie volte, sapete che aveva perso la vista, erano parecchi anni che lui campava in una solitudine, aveva la sua famiglia assai intorniato perché era un famiglione e si tiene, campava quantunque un po' tagliato da un mondo, e l'emissione l'ha dato un'altra vita, direte, alla giuntesa di parecchie volte ha detto un campava più, e voi mi avete messo in un movimento di società, ha ringraziato Giancarlo parecchie volte di Suronu, che l'era stata l'emissione parello, vedete?
10: Beh, ce l'ha salutato di noi a Pasquale Marcelli, di Elo che l'aveva portato primo all'emissione, che l'aveva fatto partecipare, e da Dando non ha mai più piantato, e anche sai che suo giovane all'epoca, che oggi è babbo di famiglia, un saluto donna, ha avuto l'idea di presentarsi poi sui cugini,
14: di portare uso
10: di ecco, e dunque non è che cioè comunque a ramentare
13: e ci ha portato tante cose, tante parole, tanto uso sapere, tutto sapere di tutta la sua vita che l'ha passato e che ha spartuto con noi a Nanta Lemision.
10: Quasi ne parliamo sempre oggi, verade.
13: E ci ho di nuovo a dire che sta famiglia sono tutti più o meno poeta, cantarore.
14: Una mina di talenti la famiglia.
13: Qualcosa di straordinario. Stava mia Luciana. Che voglio dire di nuovo? Hai intesa Maddalena che comincia a rimettersi da sua cascatoia. Ha detto una parola che vorrei sapere come si dice in corso.
10: Qual è essa?
13: Finì.
10: Ah, le kiné. Allora, italiani dicono il fisioterapista, questa è fisioterapista, ma dopo non è chi, cioè mica più forse parole italiane.
14: Sapete, gli è una parola greca, è pubblicata di anche noi
10: Uginè. Ma sappiamo da scrivere, mica con UK, con CH.
13: Capite?
10: Uginè.
13: E poi noi di Uginè, ma c'è questa parola gusta, ben intesa.
15: Ecco ciò che volevo dire. Ci avevo tante cose a dire, ma volevo parlare di una parola che si dice, hai detto sull'aglio, sul fitto. C'è una parola che non sa pietra, sapete, non si parla delle pietre che si trovano in montagna, si chiamano i afie. Ma quando facciamo una strada, per pure stabilizzare la strada, che non partesse mica con l'acquazzone, ancora fare così, facciamo le ardiate. So, ciò che noi chiamiamo in francese le risonage.
10: D'accordo.
14: Hai ardiate o non dice mica? Hai ardia sì, ma hai ardiate.
15: Le risonage, lascia passare l'acqua sotto, tutte cose che parole che si perdono, ben inteso.
10: E risonage, vedi, se non parma allora c'è un affare incredibile.
15: Di da vostro, vuoi di tutto.
10: E soprattutto continua a dire a di a vostro, questo è il più importante. Che non capi, ecco. Bon, Daniele, piantiamo qui o volete aggiungere un'ultima cosa?
15: No, vediamo un'altra volta, va bene l'altra, ce n'è d'altra di.
10: Bon, con della viva, te mani residi in casa vostra, sa bene.
15: Vi ringrazio assai, vi dico, buone vacanze, buone vacanze al nostro amico Gian Giuseppe, buone lì a voi.
14: Anche a voi, poi ci vireremo le vacanze, non siamo mica lontano.
15: No, siamo mica lontano, intanto ci scontriamo tanto un tanto.
10: Mi rendete conto, travaglio un giorno a settimana e a due mesi di congedo, ma vi si pare normale che era a fare. Anche se io non paghiamo mica così non ci
14: come mi pagate è altro che pagarmi.
10: No, la Giulietta sono 20 anni che è qui con noi e non ci ha mai mandato un'onda, dunque bravo, non
14: è mica tutti, e tutti i capelli che mi regalate.
10: C'è il minimum della la decenza impose.
14: E si t-shirt
10: no. Tengo a fare la Zabè perché mica forse tutto. So pochi quelli che poi non o che avevano avuto a voglia di venire così, di gore, aspetta dunque su s'astonda di lingua d'amicizia senza domanda nonda e te manera li buia munda d'onda allora. Così. Bon, Daniela, ringraziabbi assai, una bella giornata.
15: Dovevo che ringrazio, appresa, abbraccio tutta tua.
10: A bene. Ecco, abbiamo un'ultima telefonata, forse. Ieri ci avviciniamo bien pianino a Vine. L'ultima telefonata è quella di Gianluca in Piaggia. Gianluca, buongiorno.
16: Saluto a Tramindui.
10: Saluto a te. A voi.
16: Io tutto pregavo, buone vacanze a Gian Giuseppe.
10: Un altro.
16: Tra me due,
10: ti ringrazio.
16: Tra me tempo qui, mi sento concernato.
10: Tu di sicuro.
16: E la sera ha chiamato, ha fatto piuttosto bene che ria, io ti mego già mi per farì appena.
10: Quella poesia, mi ricordo, non ti ha domani, ma fa sa maestra, francamente, non so se la sentesi o penso, ma come sa sai, francamente, era magnifica, magnifica.
16: Un padre era un trattore, travagliava e l'ha fatto bene anche.
10: A Edro e Barrule, francamente, felicitazioni, ecco.
16: Gli metto più 10 anni, ma ci sono sboccato.
10: E qui.
16: Io ho parlato di parole trottoire, io ho sempre inteso la degiada.
10: La
16: degiada può essere una parola, penso di noi. Sono mica tutti tutti in teglie, sono mica tutti fatti tutti.
10: No, ma dopo si allarga il senso.
16: O gelo
10: in Balagna, ma era un come posso dire, un plafond particolare, non era mica
14: arrivi la canzone sempre di avere ancora un gelo di Balagna.
10: Ma è vero, non è mica un plafond plato, dice radio, o gelo, è come o gelo e uvono, se tu boli. Mi pare d'avere la...
14: Un voto, una urta.
10: E
16: poi nei casi corsi c'era il nubesso principale, c'era Arate.
10: Erade, erano presenti Erade.
16: A mio partito caso, nella sala principale c'era Arate.
17: Poi c'è bisogno di blafon.
10: Tutto il batti in fumo.
17: Ma quello che ti la parola è già.
10: Come?
17: La parola che
10: allora, plafond, questa di rendez-vous.
17: Ah, rendez-vous, allora, vamos in comico.
18: Vamos in comico.
17: Beh, io trovo questa parola di, e per non dire che per rendere omaggio a Giuseppe, come diciamo professore di...
10: Sigourane.
17: Sigourane.
10: Sigourane che l'hai messo in uno dizionario.
17: Hai proprio questa parola che l'hai inteso, quello? Io trovo che io...
10: Yeah, ma allora, Agusti, allora, e poi sarà peccato di ogni modo a vino, perché ne ha parlato ieri a Amado, e trovo che ha testimonianza, so se tu l'hai intesa ieri, da Amado, era... assai interessante che dici un'altra cosa con tu, che andiamo a Giuseppe. Che
18: ne... era piuttosto un incomodo.
10: Un inconveniente.
18: Un inconveniente. Che viene di nuovo, c'è una certa logica, vedete?
17: Io assumendo questi,
10: Admettiamo.
17: Quando ci troviamo qualche sia, non è mica sempre un piacere.
18: No, ma

0: Sì, ogni sì. Ripetia all'informazione.
1: Quindi non avevo un comio che si avvicina a chiedersi su comio, un affare comio, un affare chi.
0: Comio, comodo.
2: Comodo,
0: no,
2: comodo.
0: No, no, in comodo è possibile, è possibile. Sì. Se voi volete, un problema è che, dice un latino, testisunus, testisulus, un solo testimone, e quanto è nulla? Oh, sicuramente non è mica quanto è nulla, sicuramente. Ci vuole considerare la sai, perché ha fatto un lavoro straordinario di raccolta, rigenere l'anni in tutti i paesi, la raccolta, le parole che erano sparite, dunque. Io so fare una conferenza a più larga possibile, a testimonianza di Azzetto Sicurani, ma sì, mi piacerebbe che lo regoli da altre testimonianze.
2: Sarebbe una, ma sarebbe interessante.
0: Una via mai intesa né letta di Sicurani né di cristiani, ma l'abbiamo sempre detto in casa mia, tutto quello.
1: Ma Eugenio la lingua è questo qui, di chi una parola è cambiata da qualche sia, poi se la piace a tutti, se la piace
0: dopo campa e dopo figlia.
2: Allora presto, perché dopo c'è da mancare un tempo che ci regobassimo all'Odissea, per questo.
1: Già di sempre ci troviamo in settembre.
0: Si dio.
1: Guarda, è un'altra maniera di più facile, ci troviamo a trovarci.
2: Va così, non c'è bisogno di bia rendezvous.
0: Anche se lei un sbaglio, se la faccia la strada nelle menti, e beh, c'è la tela, capito?
2: Ecco.
0: Perché c'è un esempio, sapete, un canguru. un canguru. Quando sono giunti in Australia, gli europei, hanno visto questo animale che non esisteva luogo nel mondo, un canguru. Hanno mandato a uno che, prima che l'hanno trovato, ha detto come si chiama? E l'hanno mandato in inglese, ma io non so mica mandare in inglese, dunque dico come si chiama. Come si chiama questo? E quell'altro ha risposto canguru, che volerì in la sua lingua, non ti capisco mica, che dici?
1: E come vasistasso,
0: qu'est-ce que c'est?
2: Bon, Jean-Luc, alors que tu es beau, tu es kangourou, donc ne mets pas entre nous les choses intimes. Donc, bon, t'abraches vous, t'as juste l'ordre.
0: Ah ben,
2: j'en disais, parce alors, il y a d'ailleurs à la côte, parce que dopo, au passage, il y a des da qui a poco è abbastanza lungo, dunque ci vuole assai tempo. A nome di tutti vi ringrazio, vi brigo una bella stadina a trovarci di settembre e vi lascio la parola a Vine avanti di ringraziare di nuovo a Dion Andria e a Maria Angela. Allora vi lascio la parola.
0: A parola di Vine, una cacciata che ha giunteso a risera fresca a Bucunata. Quando le falata non è più gusto. A Bucunata, ciò che potete entrare a rimastugare. Quando voi l'avete ingullita, non è più gusto. La presa a voi, chi vuole?
2: Ah, una volta che l'è ingullita, non è più gusto.
0: Non è più gusto. Un gurite più di un gusto che l'è.
2: Di un gusto, io no.
0: Voi l'avete in bocca.
2: D'accordo. Beh, quando c'è troppo tardi, c'è troppo tardi. Non lo so. Come c'è a rispondere qui?
0: Si dice... Quando uno va reso un servizio, vedete, siete stato contento, oh che piace, oh quanto a te mi ti ringrazio, non ti ringrazierà mai abbastanza. Però una volta che è nello stomaco, un lagurite più di ancora, te me ne scordate.
2: D'accordo. L'ingratitudine.
0: Tu andai a cercarla quando tu mi
2: No, è magnifica. E beh, addenimo bastadino e se di ora ci ridurremo di settembre.
0: E voi siete buconate il più gustoso possibile.
2: Speriamo. A ringraziarvi donna assai per tutto. E un piacere, a bege. Ecco, l'emissione si venisce, da qui a poco senteremo dunque il terzo ridaglio di l'emissione che passerà ella di maniera sana domani sera a 7 ore. Si tratta di l'Odissea. A tutti, vi prego più bello e a domani si diamo.

0: Oh, pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Poi me là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima pezza di Adriano.
1: Ah, allora bolidi, siamo morti e rise.
0: Yeah, giunge giù il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Alors, Marie Droit, l'Odyssée, d'un Giuseppe Pouvran, qui est affiancado da d'un Andrea Giannichini, ben, à réalisation de cet épisode, où j'ti, et j'y drouem un palazzo, et bradendenti maltrattano à Ulige, ou l'insultano et encourmenano. Elle a assigurado à moi qui Ulige ad Aulta, ma elle, un labo créé.
5: Et cento vole, d'un Giuseppe Pouvran.
6: Tanto che Atena, l'occhi verdolina, li fece volta a mente quelli rea l'arco varrigno lucigente. Sapete quelli rea che l'aveva avuto Penelope di vagliustrai i pretendenti con l'arco d'ulice. Né una né due chi fa gela, passa, piglia a chiave e mette a fa la scala. In pompa con tutte le sue erba presso, abbia di asala segreta. Due lì erano tutti i gioielli di un patrone, uso oro, uso bronzo, i sovarri scolpiti, e di no l'arco famoso quasi carchera di frecce, che da vent'anni in qua nemusi ne era mai impacchiato. Giugno all'entrata, e qua chiave di bronzo e di orio, facevo cavo variare e punta. Mucchiano gli angari e s'apre piano piano il portone del legno massiccio. Penelope si fa un palchetto con una tavola, ci si coglie e spittica l'arco con uso stuccio che lucia. O si spone a nantare le nocce, o trae lo stuccio e piegando la liscia una bella stonda. O volta la sala maiò con l'arco in una mano, a garchera dell'altra e a scorta di eronna presso che portavano tutte insieme un cascione di erori cipiole. A fa caravanta a tutti sta ronna divina si face bene a sua villetta in faccia e dice: sentite voi altri che siete così infugati a pigliarmi per mogliere, voi altri che intanto vi magnate a casa d'un eroe con c'è. A babbi voglio mettere a provo a tutti. Voi vedete l'arco? E beh, è quello di un divino lice, l'arco. Quello di voi che arriverà a incrociare l'arco lice. E dopo attirà come elo una freccia sola attraverso 12 occhi di piola. E beh, quello sarà di un acconsento a pigliarlo per marito. Tanto comanda ella a Omeo di portare l'arco e frecce e di infilarà erori di piole. Così fece un porcaggio che venne pingendo a porgere all'assistenza. E in lo scorno un nostro viruiaggio pingì anch'ello da tanto che lui era commosso da verso tall'occhi l'arma famosa di un padrone. Ma Antinous arrivrumbò a tramendui. Dice: aio, non ha abbastanza, saronna, razza di salvaticaci, andatevene fora, si può avete la piegne e lasciate fallomi. Ma d'incrucia all'arco un creru ai tempi roghe, che nemo li possa fa. Au, Ulige sì che un crociava e traversava occhi di piole quante luce ne era. Mi ricordo di averlo visto io, quando era giugno. Ah, yeah. Ma oramai, andate voi a trovarlo, un paro d'ulice. Boh, così dicia, ma aveva speranza di serlo, a riesce a prova. Telemaco disse: oh, tinto di me, mamma saronna di tamanto valore, sa pronta a lasciare la nostra casa per andarsene con un altro sposo. E io sono qui a ridere con Bosco e compete per sapere a chi tira e a chi tira. E oh, l'avete visto il premio di questo tiro? È una donna simile. Avete la mai vista altro? Ah, ma sì, che sa da sapere a che uomo. Ma ci avete da insegnare voi come lo si incrocia l'arco rulice.
7: Ci vuole tanto.
6: Te, mi voglio provare anch'io. Ma fammi un patto. Se arrivaccio, mamma sta qui. Se ne sta con me, tanto mamma, in casa sua. Perché tanto avrete capito che mi valgo quante babbo e che par di vendere la basto io. E così dicendo, si arrizzare un colpo, frumbulo uso mantello, si spittica via villotto dalla spalla e qua a punta face 12 ciottolelli, due luvicche in calza, i 12 varri di piola, belli infilarati, perché gli occhi vengano tutto a paro. Si meravigliavano l'assistente di che lui fosse così preciso in questo travaglio che manco lui ne aveva mai inteso parlare. Ma dopo tentaccio, tre volte si provò a incrociare l'arco e tre volte non la rivece. Aveva provato a tornare e forse sarebbe ancora riuscito, ma Ulice né giù né giovane li vece molto di smette. Ai vostri argomenti, ma Nemo arriva già a incrociare l'arco. Quando gli stavano paresce, i sono riserviviri, e o meo, e o buiaggio, Ulice si vece ben al lato e si vece conosce. I pianti e l'emozione, non ne parliamo. E tanto poi gli dà preciso i suoi ordini. E mo la gente riscorre, dice: ah, va, poi un facci vedere insieme. Entro prima io e dopo voi. Attenti a un segno, perché i pretendenti l'arco, umano la ricusà. Tanto, o mi portare tu in mano l'arco, o io me. E dopo tu comandare a Erone di chiudere tutte le porte. E pur passante colpi obrioni che Nemo esce. E tu, o viaggio, imbarra sicuro un portone di accorte. Deciso così, voltano nella sala maiò e ritrovano i pretendenti disperati di che nessuno abbia riusciuto a prova. Antinous, o più pitturicciuto, e che era poi capivigla di tutta arrucciata, face tanto una proposta. Dice: o Zitilia, sapete che le festa oggi? Né si yoga né si tira. L'occhiri e piola spitaranno. Che due le soli si piglianimo. Ma magneme biemo che un nostro capraccio è pronto a pulsare a ruste per noi un fiore di asovanda. Ma è ustre l'arco, domani farà giorno. Tutti sciaccamaneggiano Antinous e Ulice forca quanto mai. Conosciamo a Birbantone. Dice: sentite, o pretendenti, è vero che oggi è festa e non si tocca nulla. Ma te, mi viene in cosa senza volermi misurare Nemo? A tempo perso, di provare anche io. Solo per bere se leo mi tremano mica troppo le mani, se lo mi ferma mica un zuppolo di quella fiomba di tempi che sapete la via poi la fiomba me no. Tanto paura te sente ad incrociare un vicchiaccio l'arco d'olice meglio saria. Antinous capiò. Ma sei sbagurito, o vicciacò? E già che ti frammetti qui con l'emmeri a nostra signoria, senti le nostre alte riscorciate, ciò che mai sta al bo a un sguaiato parutoio, e in quanto a me, o vino che ti ha cullato un capo, hai da incrociare il tuo l'arco, anco che la si vega. Ma tanto intervenze Penelope, dice: o Antinous, Questo è l'ospite di mio figliolo. A un ospite gli serve un rispetto, come voglia che lo sia. E poi guardalo, suo disgraziato. Anche se l'avessi a forza di incrociare l'arco rulice, crede che mi piglieria questo per sposo, io? E poi manca ello, gli è venuto un capo una rea così scimesca. E Orimaco intervenze, dice: no, figliola di caro, nima penso questa. Ma saremmo a risa di un popolosano se lo riuscisse un andacciano famito dove li fiascono tutti i signori di un nostro luogo. A Penelope rispose: Orima, se voi avessi tamanta premura di vostra nomina, manco mi tariate a me casa la botto. È una vergogna. Ma sul nostro invitato, più guardo e più mi avvego che non ha manco così cattiva presenza. Se lo incrocia l'arco, lo dice, le roppanne da veste lo raccapa peri, armi la rivendesi da uomo e da animali, e lo faccio portare in mare e in terra dove lo ripare piace. Ma, disse Telemaco, l'arco di Vapu lo comando io. Voltati ne autotiraggio e lascia fammi. E così fece Penelope. Allora ci conto a Mero, secondo l'ordine ricevuti, e o meu porta l'arca Ulice, a discapito dei pretendenti che sono obbligati a sottomettersi. Che Telemaco poi era il patron di casa, pure un zitello che lo fosse. Come lei era stata convenuta fra egli? I due serbi viri a Ulice si impegnano a rifacciare porte e portelli e di imbarrà il portone di fora, il portone maiò. Poi se ne voltano a posà. Sentiamo torna a Omero. Dice: Ulice tenia il suo arco in mano, voltava, virava, tastava il legno qui e colà, caso che non si fosse tarulato o nulla. I pretendenti dicevano fra elli: beh, questo maneggia mi si vede che le ha bezzo. Mentre che gli parlavano, simile a una ede che accorda a solcetera, Ulice senza manco fa sforzo gimba appena un legno farrigno e ci appittica come di nulla a corda che gli suona sotto le rite come un canto della rondinella. Ai pretendenti le era valato sangue ai peri. Tanto si intese di colpo, tamanto tono. Quemmi è un segno di Zeus, si pensa tanto Ulice. Piglia a vrescianura sposta nanto al tavolino, la punta a anzecca dell'arco e molla la corda. E recuti che a vrescia di ritellin da franca i dolci occhi di piola e esce all'altro capo rianfilarata. Tanto, dice Ulice, allora, mi sarà già fatto giocare a risa? O vi pargo un di pulitura vero? E con l'occhi faccio cenno al figliolo che si cigna il avillotto e intoppa la solancia arrembata ad un scorno.
4: Ecco, l'Odyssée, demain 19h, l'intégralité de ce 10e épisode. Dans un instant, on va s'intéresser au magazine Terre et Onde.

0: Bonnie Tyler, It's Heritage. Merci d'être avec nous. On va retrouver Christophe Zagaglia. Il est en compagnie d'Eugène Tramine, qui élève des ânes corses depuis une trentaine d'années en Casinque. Christophe est allé lui rendre visite sur son exploitation en plaine de Vinsolasque. Et je vous rappelle que l'intégralité du reportage, c'est de vendredi à 13h.
1: Bene che per le consumere solo un tempo, per glielo fa, perché non potete far lavorare. A cominciare, potete far cominciare due anni, ma perché vuole insomma fare, ma farlo lavorare veramente per tirare la rado, per tirare l'erpice, cioè là più meno, o meno tre anni. Perché non è mica è lì, in grande 35 anni, vedo un tempo che lo giule, non è mica. È più facile a dirla che a farla, ce l'ho un tempo dopo per le guallope, capito? Questa surli, dopo giocano i terreni e proprio a vendita G, una volta che le domo, che le hai strato, che le hai fatto e tanto vendite bene, non li ha dato la prova. Io quelli che gli ho venduto non sono mai urtati, perché lì è così. E tutto si passa bene. Ma non fate mica in 15 giorni insumire, per impararlo, perché sono suente fatte a oggi. Capisce tutto, insumire, la diritta manca, pianta, avanza, c'è. Ognuno ha la metoda. Ma so chi c'è. Non ce l'è mica a brutalizzarli, ce l'ha a rispettarli, perché se, dopo se lo spia la paura, un padrone è finita, se comincia certi temmeno un capo, se vuole certi di meno un capo, non ce l'è mica bruscheria, cioè se fermi, quando dici cioè all'avanzi, quando tu dici pianta, devo cercare insomma i legni, c'è mica che luce ogni volta a farmi la casca. È intelligente, capisce. Dopo non c'è mica a cercarli, perché soprattutto è un principio. Se vuoi mettere dei rossi somme, non sono mica neanche muscolati, quando vuoi trascinare i legni, vedi? E gli con la castagniccia, no, a dottore caccia i legni. È un principio, non c'è mica a cercarli, cercate tanto all'archi, dopo vuoi mettere a mezzasilla, che li si muscolegnano, perché hanno i muscoli anche lì. Cioè, questo è tutto un affare di rispetto, uso meglio cioè rispettarlo, e tutti gli animali come la gente, se vuoi rispettare, perché campo un più vecchio che ho vissuto 40 anni, capite? Ma capolano i 30 anni non travagliano più, capite? Come la mula vecchia che ho costito, questa costia a 30 anni attengo, perché tutte le mattine venere o la sovruenda, dopo è un affare di sentimento. Vedete, tutto scopo di quella che tutti fatti nasce. Bene che usciamo. E così. Dopo vengo, allora c'è i giovani con me che facevano le dintenne, sono parecchi, sono messi a fare dintenne. E dopo c'è una specialità, c'è Nintendo Red Zinc, che lo facevano. Penso che lo Pietro in pei croce. E c'è un giovane qui, Cortellaggio, che l'ha fatta, ha fatto. Sto muoio di intenna che può sentire che l'hanno accollo e mi ha offerto di intenna, e fa sì che a me mi piace sentire.

0: Alors à présent, je vous propose de nous arrêter pour la troisième fois de la semaine au village de Bogognano. Christophe Zagal pousse les portes de la boulangerie-pâtisserie de la famille Bellini. Et ça travaille toujours avec un four à bois.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Sono 25 anni che Jean-Marc Bellini ha zomoli a Nuribiadu o Fura Bois, una di edu e banetteri e di Bugugna. Una suida per Jean-Marc, originario di Urugione.
3: Allora, io sono Garbuccese e a memoria è nato in Bastia e dopo è arrivato a lavorare in Ajaccio all'epoca verso l'annata 90. E sono sempre stato in una panetteria. Soprattutto tutto che è gestione. Allora, sta panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese nell'anno 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi è fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora memoria e all'epoca con un solo panatere e piano piano di rimetterla in bado, provando a far bene la gente di un circondo e di noi di un passaggio. Ieri era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, non c'era la famiglia degli Aiuri, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
2: Jean-Marc e Azomoglia non vuol su d'udane usabefa.
3: E mi tenuti i prodotti, come in giudate, arbitate, in zuccate, o pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un po' più larga. Travagliamo un broccio, ciò che abbiamo fatto di noi abbiamo provato a lavorare con agricoltori e gente di Urugione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
2: Sono 5 impiegati a lavorare in la banetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
4: Ici RCFM.

0: le monde. Sentimo o gorso e o bello gorso di nostra Angela Podentini con sa gronaga di gore. Li vemo piazza subito.
1: Ici RCFM.
2: All'acqua e le do lacrime a due d'una madina, l'amarezza iudo bientu se ficcada in la mia vita. Si deluce una due appena a luento i dolore per cresce in di malanni di stadara di suore. Una bellissima poesia di Patrizio Croce e mai pesce. Una poesia che parla indiada. Una poesia che parla di la lutta gorsa, sa lutta che cerca d'allergà e so preoccupazione assestandole con quelle idutie bubuli in bramma di libertà e di giustizia sociale. Qui si parla sicuramente di un nazionalismo, ma un po' ne deve essere ribiego non a sé, all'acqua e le do lacrime.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco

0: FM.
1: Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Le prochain rendez-vous, c'est l'info. On sépare avec una storia in minuto do grosso, contada da Cadalina, nostra Cadalina Naiaccio. Demain, je vous retrouve également avec beaucoup de plaisir à partir de 14h pour Didier Austre. A tutti, bibrigo, bioballo et a domani, donc, a zediole.
2: Allora, la parola è minuto rosso. C'era un vecchio da Liono, sta andato in Alisoni, che interrogava minuto, ma pure a stuzzicare appena, non t'ha la sua vita passata, e poi tutto in un corpo dice, ah, ci vuole come un mondo di cosa. E qui tutto il mondo gli danno per un savio, ma io il mercato lì, certo, come vuoi, hanno i capelli bianchi e la barba nera. Io al contrario ho la barba bianca e i capelli sono neri. Come spiegate questo? Ah, 10 minuti. Semplicemente perché tu hai trovato più di masticatori che di capo.
3: Ici RCFM,
0: Actu locale, musique et bonne humeur.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, con storie fighe d'arte che si riconosce tra mille e mille. Sì, ad esempio, l'ascolto RCFM dell'emissione Antigue in gira è canzone che sono fatte da gruppi che portano un nome d'animale, non so nome. E mi arrivo a un gruppo che mi già ascoltato nell'emissione, si chiama Cage the Elephant, con titolo si chiama Floating to the Sky. Allora, Cage the Elephant è un gruppo americano che è conosciuto per un'energia tremenda in questa scena. Una musica che imburedia rock alternativo, punk, blues. E un nome di un gruppo, se ben ascoltato l'emissione passata, bene di uvato che un giorno qualche si è colato in una scena, facevano un concerto, non erano mica conosciuti assai, o di per colare in una scena, più ad un microfono e stridava: c'ho la tiole elefante, che c'è l'elefante. Bon, o di per un tema sortito da un aperitivo zeppo zeppo, ma in tutti i casi, a un rupo i dando, le piaciuto. Udidulo e ho fatto di biglia barulla così e si sono detti per portare l'influenza che noi vogliamo avere e la potenza che noi vogliamo sviluppare, perché mica biglia sto nome qui. Un pezzo che ne mi ascolta ci parla di una scappata mentale, un bisogno comune di ammentuato di asovida, di scappare, di tralasciare un reale e di sognare appena. Cage the Elephant Floating to the Sky.

Out into the Sky, Cage Elephant, non talon di RCFM. Utidru a bene e più lugale. I Murini, cuditru botte fatale. Allora, i Murini, un gruppo conosciuto tra conosciuto, anche cresciuto con i fratelli Bernardini, che bene nu da Davagna, da Daglio, paese Italia, comune Italia Slaccio. Pigliano una sta principio di rivendicazione di Adara e con un travaglio all'inizio con Giulio Bernardini Wabu, con Gian Teramurocchi, e dopo mi hanno portato a musica gossa e a lingua gossa attraverso barretti continenti. Sta canzone qui è una canzone che è indiana. Gli è sorti non ta l'ultimi ischi, indiata a livello ambiente. Qui ci balla d'una gossica che finalmente volerebbe rivene anche come la era non su bolui senza i flonflon e tutti i scambiamenti che non possiamo avere oggi, che non possiamo vedere. Jean-François Bernardini Guaso oggi in particolare porta questo messaggio qui da un principio a fine e come se lui via una confessione ad era stessa. Chi vuole che ogni via di utopportuno comincia così, i Murini, botte fatale.

I Muvrini, Botte Fatale, In un palmo amor, in un palmo inetto, sempre l'ascolto di HFM in l'emissione Les Antiguer, e spero che così deve in de boy o in bitura ascolta questa emissione che boppia di Ubiage Cadueu. Un titolo a bene di The Turtles Happy Together, un titolo conosciuto assai assai in questo gruppo americano di l'annata 60, che so associato una bop, come si dice, psichedelica, una musica leggera e assai melodiosa, e hanno marcato a Zoebica con un paio di titoli che hanno riombato in dei vecchi posti, un stile assai rappresentativo di una generazione appena come posso dire, senza i pensieri che noi vogliamo avere oggi, e contunque una riverenza di U-Bop vintage, come lo si dice, Happy Together, un piattanonda di una canzone d'amore allegra assai assai, un sta semplice e sincero, e una melodia che ci verme della reggia. The Turtles, Happy Together. Amen.

The Turtles, Happy Together, una canzone che è stata usata parecchie volte in parecchi film e pubblicità, fiore mosse, e che gli è piacente ascoltare. Se ad esempio ascoltate SFM, l'emissione Sentigue in gira i gruppi che hanno un nome d'animale, non so titolo. È marito un gruppo si chiama Atomic Rooster, con un titolo si chiama Circle the Sun. Atomic Rooster è un gruppo britannico di rock progressivo, che sono nati nell'annata 70, poco presso. Una musica appena scura, sperimentale, un burettio di rock e di influenze psichedeliche. Un gruppo che, appena un'instabilità, posto che hanno scambiato parecchie volte di membri, che sono diventati un gruppo abbastanza conosciuto. Un pezzo scelto e ci parla di un ciclo di vita, di un tempo che passa, semplice, una riflessione nata all'esistenza. E finalmente Atomic Rooster porterà un nome, che dia un nome non voleggio da a scienza e un animale ciò che lo rende originale. Atomic Rooster, Circle the Sun.

Atomic Rooster, Circle the Sun. Ava m'arrivo a un gruppo lugale, un ex gruppo, l'Evaran, con il titolo Icaro Blues. Allora, Evaran, c'è un gruppo rock, con Angelo Dore, François Spinelli, Ange Bianchini, Jean Castile, Freddy Olmeda, Tercani, scritti di Giuseppe Pugolini, Tercani, un gruppo che ci ha proposto all'epoca, quando è sortito, una visione nuova di la lingua corsa, finalmente. Per dire che quando li facciano le canzoni, non facciano mica canzoni, cosa facciano le canzoni? Ci hanno portato in una scena rock. Una scena mercata con una scelta artistica assumata. Icaro Blues, per esempio, si ispira di un mito di Car. Sapete, quello che è passato dopo vicino a Usoli e si è bruciato l'aria. E ci parla finalmente, pigliando questa metafora qui, di Gauda e di l'ambizione. E finalmente che bisogna essere prudente a tua usanza uno per poi evoluare e avanzare. Una riflessione nanta i limiti umani in noi. Un mito Icaro che di spesso studiato, sfruttato in delle canzoni e che noi ritroviamo con piacere in studi di Le Varan Icaro Blues.

0: ici RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonge.
2: Le varan Igaru Blues era de riconosciuto di nuovo come Ferrari con lo strumento e questa missione qui dunque in giro i ruppighi si portano un nome d'animale. Il prossimo gruppo è Gorillaz on Melancholy Hill. Gorillaz è un gruppo virtuale creato da Damon Albarn e i suoi membri sono personaggi di viole mosse. Un stile musicale che è complicato a definire talmente che è colorido e che lo picchia a parecchie volte. È un progetto musicale e visuale assai e che ha rivoluzionato appena la sua maniera in noi, a sua epica. Un pezzo, di un pezzo dolce che ha scelto per voi, ci parla di solitudine e di sogni, una melodia che bada buttava e parole semplici ma veramente profonde. Ci parla di un rifugio immaginario, come sempre, quando uomo non ha appena una idea di ciò che si passa in un reale, cerca appena una grotta e un suo spirito, in un luogo dove si sta, una canzone per contemplare di noi. Gorillaz on Melancholy Hill.

Gorillaz and Melancholy Hill nan talon di RCFM con l'emissione Santigue. Prossimo gruppo che ho scelto per voi si chiama Counting Crows e ho titolo Colorblind. Counting Crows è un gruppo americano di rock alternativo che è quello che il principale, il capo immagine si chiama Adam Duritz. Musica spesso che ci rinvia ciò che ne avevamo tra di noi in sé, ciò come in sé. Un successo dell'annata 90, quantunque assai importante, è un stile emozionale e una melodia spesso che ci verma impressa, come lo si dice. È un'influenza, quantunque sempre oggi, a livello di musica attuale. Colorblind parla di sta fragilità, di a difficoltà come ha, fa si capisce. Una musica semplice donna, parole semplici, capisci d'odie e un'entità che si sgaggia. Una musica che è stata usata in parecchi film. Colorblind, Counting Crows.

Dire Counting Crows Colorblind, non talent de RCFM, quoi, cette émission les antiguées. Poussi Mourou, poussi Yama Band of Horses, et ou dire ou The Funeral, alors mica ande a gioia, donna, ma, contunque c'è una scelta, perché chi ha canzone mie? A vi voglio va scopre. Band of Horses di un gruppo indie rock americano, conosciuto per un suono che, come posso dire, bi bone subito una guerra che è speciale, un'atmosfera che è appena speciale, un nome che è speciale, una musica spessa intinta di malinconia e un stile, beh, giusto appunto, che si riconosce tra un'epoca. The Funeral parla di un bassedio all'età maio. Di noi a beura di invecchia di una canzone che merca sai ha spesso a ubrato in dei serie in dei film Band of Horses di Funeral.

Band of Horses, dire adieu funeral, in dell'emissione Les Antigues. Spero che abbia passato sempre un bel momento con studi di Lugui e con queste canzoni qui. L'ultima canzone dell'emissione si chiama The End. Scelta impeccabile. Un gruppo Kings of Leon, gruppo americano familiare, che viene da Tennessee. Un imbuglio di rock e di influenza appena che viene da un mezzogiorno. Successo mondiale, è un stile che si riconosce ma che ha pigliato appena a misura di ciò che si passava in giro, che ha evoluato giusto appunto di quell'intelligenza di nudi un gruppo. The End di una canzone che è vero, ci parla di fine e di transizione. La musica cresce piano piano piano, a me mi piace in un di bubone di canzone che so teatrale. C'è una tensione, c'è un, come un dramma che si basa di nuovo e in giro a parole che so profonde e di un'apertura intensa, perché chi di l'album Come Around Sundown sa che questa canzone qui, sa che una canzone che si chiama The End, è incredibile, no? Allora vi propongo a Kings of Leon, The End.

0: King of Leon, The End, giusto appunto, du che mo a fine di anusta emissione, abbiamo ascoltato le scimmie, le cupulate, i cavalli, chi c'è stato donna, le varon, i muvrini, ma al di là finalmente di stu nome chi può farie, si può ritrovare un universo ricco assai, emozioni forte, storie che sono uniche, e storie di vita e potenza emozionale e musicale come sempre. Spero che avete passato un bel momento in amore compagnia e in tutti i casi mi sono accampato con voi. Bigo, a presto, un antalon di HFM e di a vostra emissione Senti Gue.
1: Au réveil, on est tous un peu au saut du lit, c'est dur. Pas facile d'émerger le matin.
2: Ah non.
1: Heureusement, nous avons RCFM. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous dès 6h à la radio.
3: 6h30 sur Via Stel et quand vous le voulez, sur notre site ou votre appli ici.
1: Infos, cadeaux, services pratiques, reportages,
3: sorties culturelles, balades, musique.
1: La matinale de RCFM,
3: c'est le bon réflexe.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.